0: praticante, il famoso.
1: Allora, ma scusa, ma il mediano.
2: Io avrei perso.
1: Ma mediano è alla destra e alla sinistra, sono tre ruoli.
0: Sì, infatti, certo. Ve l'abbiamo contato come ruoli diversi. Però poi avete ridetto il portiere 10 volte. quindi...
2: Ma io sono alla morte questo.
0: Incredibile, ragazzi. La biga è proprio sfigata ultimamente, ci dice male sempre. Guarda.
2: Va bene, ragazzi, come facciamo con tutti, anche a voi daremo una seconda possibilità. Verrete richiamati a breve sia Lorenzo che Massimiliano. Per oggi vi ringraziamo di averci.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una signora molto triste afferra il telefono, fa un numero. Come rispondono fa: pronto, telefono amico. Io nella mia vita ho sbagliato tutto. Amore, amicizia, lavoro. C'è un attimo di silenzio e se sente fa: ah signora, ha sbagliato pure il numero, sono macellaio.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, buon martedì 21 luglio 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 3 e noi, ecco, come promesso, siamo pronti a leggervi anche il romanzo della buonanotte. Quindi mettetevi comodi, momento allora, cultura.
2: Sì, perché adesso il mio nuovo romanzo è un romanzo neorealista, piacerà molto a te. L'ho immaginato in bianco e nero,
1: tipo
2: è una storia tutta italiana.
1: Ladri sì. di biciclette.
2: Esattamente. No? Allora, siamo a Roma.
1: Siamo a Roma.
2: Nel giorno di Ferragosto del 1963.

0: Così. L'esuberante cialtrone Armando,
1: sì,
0: incontra per caso il timido studente Roberto. Armando, che è proprietario di una macchina cabrio molto carina,
1: trascina il giovane in un viaggio spericolato sulla sua Fiat Ritmo lungo l'Aurelia, parcheggiando spesso fuori dai negozi.
0: Il viaggio si conclude tragicamente con la morte di
1: Roberto in un incidente.
0: Sì, sì.
1: Tu ti starei chiedendo come mai ho anticipato la trama.
0: L'hai letto? L'hai già letto?
1: No, perché questo è Il Sorpasso.
0: No, no.
1: Film con Nino Manfredi.
0: No, con Vittorio Gassman.
1: Con Vittorio Gassman, pardon.
0: Scusami, non è quello, perché quello si chiama Il Sorpasso.
1: Il Sorpasso.
0: Se non hai letto bene la trama, scusa. Il timido studente lo trascina in un viaggio spericolato sulla Fiat Ritmo lungo l'Aurelia, parcheggiando spesso fuori dai negozi.
1: E quindi come si intitola il tuo romanzo?
0: La doppia fila.
1: La doppia fila.
0: Fanno l'incidente, ma fermi, fermi.
1: Sempre prendi dal codice della strada. Hai attinto a... vabbè, niente.
0: Ho attingiuto, si dice.
1: Lascia.
2: La notte dei gladiatori. Di dimensione, suono, Roma.

0: siamo arrivati al momento dei saluti finali. Gladiatori, buonanotte. Geperrino, De Niro vi salutano e vi danno appuntamento alle 6. Io non ci sarò, perché sarà una sveglia dei gladiatori particolare.
1: Esatto.
0: Io invece
1: ci sarò insieme a Daniele Greco per farvi compagnia nelle 4 ore che inizieranno proprio alle 6. Quindi puntate la sveglia. Rino, adesso già il troll è pronto, sta per partire.
0: Ciao.
1: Mi sembra che vai in Turchia, giusto?
0: No, resto molto più vicino.
1: Ma far trapianto?
0: No, vado a Cervia.
1: A okay. Cervia,
0: mi trovate lì a Cervia.
1: Ah, rifanno campioni?
0: Per lavoro,
1: campioni,
0: esatto.
1: Campioni nel cuore.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Le notti d'estate sono magiche, ma con Dimensione Sonoroma ancora di più. C'è chi guarda il cielo, c'è chi guarda la scrivania, perché magari in questo momento è al lavoro. Noi ci siamo con le hit più ritmate e con Gigi D'Agostino, Elisir.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La notte è giovane, io un po' meno. Ciao a tutti da Xenia, baci, abbracci a tutti coloro che in questo momento non dormono ma ci ascoltano. Con Tame Impala, Dracula.

anni 2000 sono stati incredibili per la musica e sono stati anche la culla dei The Black Eyed Peas, che ascoltiamo tra pochissimo. Subito adesso i One Republic.

0: History.
1: 4 di notte o le 4 del mattino, dipende poi da come la vediamo, quindi bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto. Io sono Xenia, pronta ad accompagnarvi per la prossima ora con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Entrance, Staying Alive.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Vai, girl.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Hey girl.

altro viaggio è pronto da percorrere insieme negli anni 90, negli anni 2000, quindi torniamo indietro prima della sveglia dei gladiatori. Sono Lorenzo Palma, buona giornata a tutti. Fra poco ritroveremo Magic Feet di Unconditional dal 1999. Ripartiamo sempre dallo stesso anno con un pezzo iconico di Gigi.

Dear di Talk to Me. Dietro a questo progetto c'erano Pups and Scar. Ritroveremo fra le prossime hit anche la musica francese di un bravo DJ producer che si chiama Laurent Wolfe e Saxo. Estate 2004 era l'anno dei sax praticamente di tutti i progetti dance e house in generale. Subito Eiffel 65 che remixavano 883.

0: Extended version.
1: Ne arrivo fra poco anche Boris Lugosch, parliamo di un DJ tedesco famoso per aver unito sicuramente i suoni più commerciali a sonorità più house. Prima di dedicarsi completamente alla deep e alla funky house, nei primi anni 90 ha prodotto musica happy hardcore, quindi collaborando con Gary Lee. Ripartiamo proprio con Lady Violet.

0: Confessions.
1: Recentemente Bebe Rexha ha realizzato il suo nuovo pezzo con il contributo anche di Faithless e soprattutto con il sample di Insomnia, che sentiremo nella sua versione originale dal 1995 fra poco. Un viaggio molto europeo quello di questa mattina, e ripartiamo dalla Germania con il Culture Beat di

0: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco risentiamo Robin S. Robinson, perché lei prima faceva musica R&B, aveva un altro nome, poi è arrivato il mix di Stonebridge, ha semplificato tutto, un successo clamoroso a livello club. Sono Lorenzo Palma, ci risentiamo questa sera sul rooftop a partire dalle 19. Tra poco la sveglia dei gladiatori, questa mattina con Geppo e Daniele Greco.

0: qui? Chi c'è qui? Chi c'è qui? C'è Geppo sicuramente.
1: Oggi è un'edizione speciale, come ben sapete, l'avevamo annunciata ieri. Oggi e domani sono in compagnia del mitico Daniele Greco.
0: Grazie per il mitico. Geppo, buongiorno.
1: Come si dice,
0: buongiorno
1: il mitico
0: a tutti. Hablamos español esta mañana perché sto ancora festeggiando,
1: Bene, bene, bene.
0: Il successo ai mondiali della Spagna. Sei contento tu?
1: Io guarda, lo sai che io non seguo il calcio.
0: Però, beh, dai,
1: non seguo,
0: insomma,
1: il calcio,
0: dai.
1: Però sono contento che Butragueño non ha giocato. sono rimasti ai mondiali dell'80.
0: Salutiamo Butragueño.
1: Allora, cari amici, oggi iniziamo insieme a Daniele la sveglia dei gladiatori nella fantastica puntata del martedì. Come anticipato, giornata molto molto speciale. Il nostro buon Rino è fuori per lavoro, quindi in questi due giorni ci farà compagnia Daniele,
0: sì,
1: con il quale sapete,
0: esatto,
1: benissimo che è anche una joint venture a livello economico.
0: Esatto,
1: no?
0: Abbiamo un brand di robe
1: di alta moda,
0: di cose
1: alta moda.
0: E scopriremo nel corso della puntata cosa tiriamo fuori oggi dal cilindro,
1: esatto,
0: cioè, cosa,
1: esatto,
0: partorisce
1: la nostra azienda SPA, che ricordiamo, esatto, a tutti che è quotata in borsa
0: con sede a Panama.
1: Allora, già nella, sì, prima ora troveremo un fantastico

0: frequenza più ascoltata in radio, eh?
1: In radio in Italia e nel mondo.
0: In Italia,
1: ricordiamo,
0: nel mondo e nel Myanmar.
1: No, mi manca.
0: Siamo primi in classifica.
1: Mi manca,
0: che non capiscono quello che diciamo.
1: Amici, dai, gladiatori, buona giornata, buon martedì. Il numero per essere dei nostri è quello, le coordinate sono sempre quelle. 3930 119 119 con la voce. Fatelo tutto.
0: Se, se ci volete mandare un bel buongiorno, ripeto, oggi c'è Daniele. Cominciamo, Gepperino. Oggi c'è Daniele.
1: Se io sento buongiorno Geppo, buongiorno Rino,
0: cancello.
1: Casino,
0: Dai, vabbè, partiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Un tizio va a trovare un amico a casa. Quando entra, vede sul mobile all'ingresso una ciotola piena di spicci, ma stracolma, con una montagna di spicci. Anche lui fa, lui, ma che è qua la ciotola piena di spicci all'ingresso? E l'amico gli fa, no, guarda, che ho deciso di metterci una moneta ogni volta che pensa alle donne. Fa, ammazza, E quando hai iniziato? Ho iniziato ieri.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: Uccidevo,
1: è giusto, qua vinto la Spagna, vabbè.
0: Sapete che Daniele Greco è di origine spagnola, no?
1: Gladiatori, buongiorno, buon martedì 21 di luglio, Geppo e Greco, la nostra GNG.
2: GNG.
1: Sì, siamo
2: Roman Pesce.
0: Roman Pesce, lo senti?
1: Passione romana proprio, passione romana.
0: Passione
1: romana.
3: Buongiorno Nino, buongiorno Daniele, Enzetto da Nettuno, direzione Roma Est.
0: Sbagliato,
3: Enzetto. Ah no. Mancava Gip.
0: No,
3: manca lì, no. Vabbè, salutiamo pure Gip. Buona giornata a tutti i radiatori.
0: Lo so,
1: questo uomo a fianco a me è sempre presente, lo vogliamo dire.
0: Io sono cementato qui, io sono incollato su questa poltrona. Mi ricordo qualcuno che sta tipo ai palazzi del potere, no? Io ho fatto come loro, mi sono seduto su questa poltrona e non mi stacco più.
1: Non la molla, ma fai bene.
0: Ma non è colpa mia, non è colpa neanche dello stipendio. È colpa del caldo, amici.
4: Tutti che Gaetano Monti Pulciano presente,
1: buongiorno.
4: Rino dove oggi? A Liverpool? No. Settimana scorsa a Manchester, ora a Liverpool.
1: Sta facendo un road tour. No, diciamo la verità.
0: Un Erasmus lui, no? Ha fatto Liverpool, Manchester, oggi dovrebbe stare a Cervia. queste località straniere.
1: C'è un...
0: No?
1: Sì.
0: Cervia, tu stai in Inghilterra, no?
1: Inghilterra del Sud.
0: Del Sud. Allora, cari amici.
1: Chissà in Inghilterra se fa caldo, sicuramente non come da queste parti. Oggi record di bollini rossi, quanti sono?
0: Allora, oggi quasi 18 città da bollino rosso, ma la cosa preoccupante è che oggi si rileveranno temperature fino a 48 gradi. Oh, 48 gradi, veramente
1: tanti, ragazzi,
0: è rischiosa, eh?
1: Sì,
0: a parte che è il momento di togliere il piumone, io ieri sera l'ho
1: levato. Sì, infatti, hai detto che
0: io ancora ce l'ho
1: il piumone. Ecco,
0: però oggi mi raccomando, 17 città da bollino rosso, ve le elenco al volo.
1: Sì.
0: Bari, Campobasso, Catania, Civite Vecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.
1: Scusa un attimo, hai detto tutti i capoluoghi di provincia, quasi.
0: Cioè,
1: ma Civita Vecchia? Perché?
0: Perché stanno i traghetti scaldano.
1: Perché ti scaldano.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate!

0: Turu turu turu, buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno belli di casa.
2: Ciao Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
1: E combattiamo questo grande caldo,
0: forza,
1: di sofferenza che non ha mai fine.
0: Anche stamattina 25 gradi per arrivare, sì, alle 5 e mezza.
2: Però i meteorologi dicono che da domani ci sarà un cambio radicale, le temperature scenderanno, però ci sarà qualche pioggerellina e qualche grandinata. Occhio,
0: speriamo
2: di non fare la fine del concerto a Bad Bunny.
0: Si te chiede divertirsi.
2: La grandine, teste spaccate.
0: Questa notizia, cambiamo decisamente argomento, farà arrabbiare e non poco tutti gli automobilisti gladiatori.
2: Che già sono arrabbiati di loro, eh? Che è successo?
0: Viene multato mentre paga il parcheggio. No, i vigili ormai l'abbiamo fatta. Allora, e che vuol dire, scusate? Allora,

0: sappiamo bene com'è andata. Avete visto quando si arriva dei posti dove ci sono le strisce blu, no? Uno cerca il posto, poi lo trovi, ti fermi con la macchina, scendi, dai un'occhiata, cerchi la colonnina dove si fa il bigliettino.
1: Oppure lo fai tramite app, vabbè, ci sono anche le app.
0: Una persona,
1: però, esempio, io lo faccio ancora con
0: il bigliettino. Se c'hai le monete in tasca, scendi,
1: metti la targa,
0: è sceso, si è recato alla colonnina, mentre andava la colonnina è apparso così tipo una fatina
1: da sotto, forse
0: da sotto, è uscito uno degli ausiliari, esatto, e ha redatto la multa.
1: Siamo a Treviso, comunque, esatto. Siamo a Treviso,
0: quando questo è ritornato col bigliettino in mano, ha visto questo che metteva la multa e gli ha fatto, esatto, scusi, sono andato a pagare.
1: No, ha fatto così,
0: scusi, ma io la multa ce l'ho fatta,
1: scusi, allora, quindi l'ha fatta, per noi l'ha fatta, per noi è multa 41 euro e 40 centesimi.
0: Lì si sono alzati un po' i toni. Fortunatamente eravamo a Treviso.
1: Perché?
0: Ecco, perché se eravamo a Roma si alzavano solo i toni.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno gladiatori e gladiatrici. Un buon martedì e una buona giornata da Zanzara. Dai, dai, dai, vamos!
0: Grazie a Zanzara. Zanzara è sempre presente,
2: Zanzara Fulgonaro lui.
0: Anche stanotte la Zanzara, ma appunto, guarda, guarda che bolla che c'ho.
2: Lo so, perché loro il caldo non gli fa niente.
0: Gli fa niente allora.
2: L'ho visto con dei turbanti bagnati che passavano davanti a me.
0: Niente, niente, tra poco che arriva.
2: Arriva l'almanacco del giorno oggi, restate qui, eh?

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
2: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino Concessi.

0: 18% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Attendo un martedì ancora bollente nel Lazio, anche se piano piano le temperature iniziano a perdere qualche grado, ma per ora sono 1-2 gradi, quindi massime che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi all'ombra, figurate voi al sole, restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Però mercoledì ulteriore leggera diminuzione, giovedì ancora di più, insomma piano piano ci riavviciniamo alla norma e da giovedì si starà abbastanza bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: solo da Sunset ma anche da Alba, diciamo così. Questa hit si presta molto bene.
1: Sto sassofono veramente ti trasporta.
0: Bellissimo. C'è anche chi sta proprio al mare, vedi?
1: Ci hanno mandato una bella foto, però il cielo è un po' coperto pure al mare, non mi sbaglio, eh?
0: Non lo so, vedo qualcosa, intravedo. Ma
1: l'unica
0: che cos'è?
1: Cosa
0: un
1: non si è firmato. Mi raccomando, quando mandate un messaggio al 393 0119 119,
0: sì,
1: scrivete sempre il vostro nome, così possiamo salutarvi, no?
0: Gladiatori, buongiorno. 6:29 del martedì 21 di luglio. Chissà cosa accade nel mondo oggi. Lo scopriamo adesso?
1: Certo.
0: Lo scopriamo, sai, con la base
1: allora,
0: giusta.
1: Sì, questi sono i medievali che ci suonano la sigla come
0: gli grazie.
1: Allora, partiamo dai santi.
0: I santi,
1: vai.
0: C'è San Lorenzo da Brindisi.
1: Sacerdote e dottore della Chiesa. Se ti serve una ricetta, c'è il numero.
0: Va benissimo. Oh, ma è San Daniele profeta.
1: Scusa, è San Daniele oggi?
0: Sì, ma profeta, però. Io festeggio il 10 ottobre.
1: Cosa, ma tu come ti chiami di nome?
0: Daniele.
1: Ecco, quindi oggi paghi la colazione. Grande Daniele! San Daniele profeta, il protettore del prosciutto, se non sbaglio.
0: No, quello è il 10 ottobre.
1: Ah, pure quello è il 10 ottobre. Questo che fai? Il profeta
0: del patria. Vabbè, San Alberico Crescitelli, missionario martire, sì. Sant'Arbogasto.
1: Non hai amici che si chiamano Arbogasto?
0: No, Arbogasto strano, no. Strano, e Santa strano. Prassede di Roma.
1: Quindi, Vergine martire, vabbè. Bene, allora, santi archiviati. Vai.
0: Archiviati. Allora. Nel 1946 accade qualcosa di importante.
1: Cosa? Cioè,
0: la prima vincita della schedina.
1: Che veramente, va dai.
0: Quanto azzeccò 12 questo Emilio Blasetti?
1: Ah, c'è proprio il nome e cognome?
0: Sì, sì, chissà se ancora ci sta ascoltando dall'altro cielo.
1: Quanto ha vinto in quegli anni?
0: Vinse 463.846 lire. Quindi quant'è? Fa un po' il calcolo.
1: Una cifra importante per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio all'epoca.
0: Stiamo parlando del 46.
1: Sì, pensa che il nome di questo è uscito adesso, dopo 50 anni, perché sennò gli andavano a chiedere tutti i soldi.
0: Certo. Va bene, 1960, 66 anni fa, la prima donna premier in Sri Lanka.
1: Eleonora Scaiola, se non sbaglio. Lei è originaria.
0: Falla pure premier. 1951, chi è nato in questo giorno? Facciamo gli auguri. Compianto,
1: uno dei più grandi attori comici e drammatici che abbiamo avuto.
0: Robin Williams. Non confondere con quello di Dick Dead.
1: Dietro a quel sorriso nascondeva un grande male, però ci manca tantissimo, ma ha lasciato film meravigliosi, tutti, dal primo all'ultimo. Vai.
0: Nel 1948 nasceva Beppe Grillo.
1: Fallo un po' che tu sei bravo.
2: Ma che una cosa pazzesca questa. Grazie, prego.
1: Che all'inizio lui nasce comico.
0: E poi ha fondato.
1: Dopo si butta in politica e un po' di pubblico l'ha perso. Questo passaggio.
0: Nati sportivi, Marcelo Bielsa, attuale CT dell'Uruguay, molte polemiche. Lui è argentino, nato a Rosario, e, però insomma quest'anno ha allenato le mondiali di calcio l'Uruguay. Non è andata proprio bene.
1: Vabbè.
0: Però è molto apprezzato perché fa della tattica, della tecnica.

0: Il suo punto
1: la tecnica uruguaccia,
0: la garra ciarrua.
1: Senti, io direi di fermarci qui e sì. Intanto andare a prendere il primo caffè della giornata
0: e ti devo offrire anche
1: che paghi te, perché esatto. San Daniele, dai,
0: passarelle, vai, passarelle, vabbè, va.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Ritmic History 80.
1: Caro mio Geppo, celebriamo la Spagna anche con i nostri Ritmic History.
2: Esatto, perché adesso facciamo tutti insieme un salto nel lontano 1987, quando la biondissima Madonna all'interno dell'album True Blue ci sparava questa fantastica traccia.
1: Come si chiama? Si chiama sì, la Isla Bonita, Madonna.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: La Isla Bonita 1987, tornati lì per il nostro appuntamento Rhythmic History del martedì mattina. Buongiorno,
1: martedì da Vasilic, buongiorno Geppo, buongiorno non c'è Rino oggi?
0: No.
1: Daniele Greco, buongiorno Daniele Greco, buongiorno. Benvenuto,
0: bentornato.
1: Di nuovo G&G, ammazza. E io vi auguro un buon martedì a tutti i martedì da Vasilic.
0: Ciao Vasilic, sì, sono tornato anche perché siamo stati insieme qua due settimane fa.
2: Sì, ma questa è una cosa che spesso si ripete, anche perché, come abbiamo detto in apertura di puntata, non siamo solo colleghi, abbiamo anche un'impresa, no?
0: Siamo anche, diciamo, partner in process.
2: Esatto, si fattura. Anzi, tra pochissimo sui nostri profili social Geppo Show e Dani Greco potete trovare la nostra ultima collaborazione.
0: Ragazzi,
2: visto il caldo, visto il periodo, abbiamo tirato fuori comunque delle attrezzature da spiaggia, però lussuose. Hyper Luxury G&G Roman Passion.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.

0: arriva
1: Star Piccio.
2: Anno 2151.
0: Ehi.
2: Siamo all'interno della foresta che prende in giro.
0: Qual è?
2: Ceppo e Rino stanno seguendo un sentiero. Ogni volta che Ceppo dice di qua, il sentiero gira dall'altra parte.
0: Credo.
2: Rino prova con il GPS, ma anche il GPS risponde: ah, raga, mi sono perso pure io. All'improvviso una voce. Umani! Si voltano, nessuno. Qui sotto, sotto un cespuglio. Scusate, sapete dove è il bagno? Scoprono così che sul pianeta straniero ogni pianta parla. Un cactus raccolta a barzellette, un fungo vende assicurazioni, una felce continua a chiedere che ci avete 5 minuti per parlare degli anticrittografici. Dopo ore di cammino trovano una gigantesca porta metallica. Sopra c'è scritto spingere e loro tirano.
0: Classico.
2: Poi c'è scritto suonare una sola volta. Geppo premette il pulsante per 30 secondi. La porta inizialmente, lentamente, si apre. Continua domani.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sido nel martedì mattina di Dimensione Solo Roma, gladiatori, buenos dias.
1: Noi stiamo ballando qui in studio, non so se si sente.
0: Ma si balla sempre su Dimensione Solo Roma, lo sapete, e in questa mattina ancora di più perché c'è un latino, c'è veramente un ciocco latino.
1: Un
0: ciocco latino, è proprio vero. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele.
1: Ciao
2: Moreno da Roma.
1: Ciao Moreno.
2: Saluto a tutti, dai che è martedì.
0: Dai, intanto lunedì abbiamo messo da parte.
1: Sì, ecco, la cosa più importante, archiviato.
0: Va bene, allora mi dicono dalla regia che è pronto lo spot del nostro brand.
1: Esatto, anche perché noi non perdiamo mai tempo, dobbiamo fare cassa e quando manca Rino, perché Rino è troppo ligio al suo dovere, io e Daniele, come dicevamo in apertura, abbiamo un'azienda e oggi abbiamo messo in vendita il nostro nuovo e lussuoso ombrellone da spiaggia, visto anche il
0: periodo.
1: Potete trovarlo sui nostri social, su Instagram, sulla pagina Geppo Show o Dani Greco.
0: Sì.
1: E a breve sentiremo anche lo spot.
0: C'è lo spot, è stato realizzato proprio da poco in realtà.
1: Da poco.
0: Passerà anche, non so se passa in giornata o solo stamattina, vabbè, vedremo, magari i nostri colleghi lo passeranno perché dobbiamo far cassa.
1: Sicuro, 393 0119 110.

0: 19, cominciate a prenotare il nostro ombrellone, basta un semplice anticipo di 800 euro.
1: Come?
0: Scusa, come? Un ombrellone lussuoso, mica sono quelli di plastica che porti a Ostia.
1: Bisogna fare delle rate magari.
0: Andate a vedere la foto, poi commentate.
1: Vabbè, tra poco di redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
5: Sì, ma non parlano del prezzo.
4: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
5: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
4: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
1: Buongiorno alla redazione, sentiamo le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma Cassia, un autobus urta 8 veicoli, esce di strada e finisce contro il cancello di un palazzo. 2 i feriti. L'incidente si è verificato poco prima delle 18 di ieri in via di San Godenzo. 2 passeggeri sono stati medicati sul posto, poi una è stata accompagnata in ospedale. Qualcuno ha raccontato di aver visto l'autista del bus 226 correre dietro al suo veicolo per via di San Godenzo. Il mezzo pubblico infatti era sfrenato e aveva le porte aperte, il motivo per cui alla fermata precedente il conducente di 43 anni si era fermato per telefonare la sua azienda e segnalare il guasto tecnico. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall'Unione dei Comitati contro l'inceneritore nell'ambito del ricorso contro il termovalorizzatore di Santa Palomba. La decisione consente quindi la prosecuzione dei lavori già avviati nell'area destinata ad accogliere l'impianto per il trattamento dei rifiuti della capitale. Blackout a Roma, dove diversi quartieri ormai da giorni segnalano l'assenza di elettricità o sbalzi di corrente. Disagi ieri pomeriggio sono stati segnalati anche nel quadrante di Valle Aurelia, dove pure il centro commerciale Aura è dovuto ricorrere all'appoggio di un generatore. Disagi anche per una palestra Virgin. Calcio, primo test stagionale per la nuova Lazio di Gattuso e prima vittoria. La squadra biancoceleste infatti è stata impegnata nel test in famiglia contro la Primavera, una sfida per testare le condizioni a una settimana dall'inizio del ritiro e che ha visto gli uomini dell'ex CT Azzurro imporsi per 3-1. Dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo di dover ancora migliorare su tante cose, ma spirito, mentalità e voglia ci sono state, così Gennaro Gattuso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Benvenuti nella fantastica puntata speciale del martedì. Speciale perché? Perché oggi non sono in onda con Rino De Niro, ma accanto a me c'è Daniele Greco.
1: Come parli bene l'inglese, Geppo? Buongiorno a tutti, credetori. Puntata straordinaria, perché fuori dall'ordinario.
0: No, no, straordinario, perché già stanno arrivando le prime prenotazioni per il nostro fantastico ombrellone di lusso.
1: 800 euro d'acconto.
0: Appena messo in vendita e già è quasi sold out. Quindi sbrigatevi, signore e signori, al 393 0119 119 per prenotarlo. Sì. Se volete vederlo, l'ombrellone è già esposto sulle nostre storie Instagram, Geppo Show e Dani Greco, e andate a vedere che popò di ombrellone.
1: Ed è pronto anche lo spot che sentiremo tra poco. Intanto abbiamo una puntata ricchissima, quindi state con noi per tutta la mattinata fino alle 10, perché c'è tanta carne al fuoco.
0: Esatto, già in questa seconda ora troveremo il nostro Emiliano Bolini che torna a trovarci con il suo Vox Populi, il classico salto negli anni 80 per il momento nostalgia, e arriva in quest'ora il primo momento gioco della mattina. Avremo qui la biga dei gladiatori,
1: e
0: il
1: quindi
0: gioco
1: due,
0: dove si gioca
1: esatto, due gladiatori giocheranno insieme per portarsi a casa l'ambitissima maglietta, e quella non costa 800 euro.
0: No, quella si vince, quella non si paga,
1: si vince,
0: si vince solo qua.
1: Ridi che è gratis. Noi siamo pronti a ridere.
0: Pronti, andiamo?
1: Vamos.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Allora, Daniele, lo sai che vuol dire quando torni a casa stanco dal lavoro, entri e trovi una donna che ti accoglie sorridente mentre ti prepara la cena? Che hai sbagliato casa.

0: siamo noi a darvi una bella spinta in questo martedì, e soprattutto se ci siamo già levati il lunedì dalle scatole.
1: Esatto, 7-8 minuti, è arrivato, attenzione amici,
0: sì, l'antitrust ci ha autorizzato alla messa in onda di questo nuovo spot pubblicitario.
1: Salutiamo
0: tutti, soprattutto visto che siamo in procinto della partenza delle vacanze, per tanta gente ha prenotato il viaggio, hanno prenotato il traghetto, ma non dimenticate di portarvi una cosa basilare per la spiaggia.
1: Ragazzi, l'ombrellone.
0: Complice anche il caldo di questi giorni, no?
1: Cioè, tu vai al mare senza ombrellone, poi con sto caldo non si può proprio.
0: Oppure ti presenti con quell'ombrellone, quello di plastica,
1: brutto,
0: quello con la stecca fina da 9,90, assolutamente
1: ragazzi,
0: no.
1: Ragazzi, un po' di stile, d'eleganza, e in questo ci siamo noi,
0: certo,
1: nel nostro brand. E quindi direi di sentirlo lo spot.
0: Partiamo.
1: Sentiamolo, grazie regia, prego.
2: C'è chi compra un ombrellone e chi acquista un'esperienza talmente esclusiva che persino il sole chiede il permesso prima di illuminarla. Realizzato con materiali pregiati, struttura di qualità superiore e finiture impeccabili, l'Imperial 2800
1: si chiama così.
2: Non fa semplicemente uno, crea uno stile di vita. Resiste al vento, resiste al tempo, resiste anche all'amico che ti dice:
0: con quei soldi mi compravo una macchina usata.
2: Mentre tu sorseggerai champagne all'ombra.
1: Con i suoi 2800 euro più IVA non stai pagando un ombrellone, stai pagando il privilegio di sentire i vicini di spiaggia sussurrare:
0: secondo me quell'ombrellone costa più della mia vacanza.
1: Perché il lusso non serve a tutti, serve a chi può permettersi di dire:
2: no, questo non è l'ombrellone, è arredamento emozionale. Imperial 2800, l'unico ombrellone che fa ombra anche al tuo conto in banca.
1: Ma è bellissimo questo spot, Geppo.
0: Sto guardando il grafico delle richieste di prenotazione. Già sono tantissime. Prenotati anche tu al 393 0119 119,
1: ragazzi,
0: con soli 800 euro.
1: Sì, l'acconto, no?
0: Sì, l'acconto, ti porti a casa un'esperienza.
1: Un experience.
0: Se volete vederlo, è già esposto sulle nostre vetrine Instagram, Geppo Show e Danny Greco. Soprattutto ci diamo anche noi in bella vista.
1: Ma sai che de sti tempi 2800 euro mica tanto.
0: Ma che
1: ombrellone?
0: Ma ne esci.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate!

0: Editori, buongiorno.
1: Buongiorno, gli uffici. Ciao, Green. Colombo. E questo...
2: Ti è piaciuto lo spot?
1: Questo annuncio pubblicitario, più che per ombrellone, mi sembra di un sexy shop.
2: Ma no. Perché quando si pubblicizza qualcosa di lussuoso devi dare un tono, no?
0: Sì, ragazzi, non è che possiamo stare qui a pettinare bambole,
2: Beh, anche perché un ombrellone così costoso non è che ce l'hanno tanti,
0: Esatto. Va bene, tra poco arriva lui, Vox Populi.
2: Sì, Notte Mille Dopolitica, è già pronto.
0: Prima vi ricordiamo una cosa.
2: Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company.
0: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili e regalo per te subito il piano per partire.
2: Non è tutto, al rientro quando ritirerai la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
0: Scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
3: Go! Your Energy Music.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori se acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Mariafiori.it.
11: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Attendo un martedì ancora bollente nel Lazio, anche se piano piano le temperature iniziano a perdere qualche grado, ma per ora sono 1-2 gradi, quindi massime che nuovamente toccheranno anche i 35 gradi all'ombra, figurate voi al sole, restano alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Però mercoledì ulteriore leggera diminuzione, giovedì ancora di più, insomma piano piano ci riavviciniamo alla norma e da giovedì si starà abbastanza bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: profondo.
1: Anche il mare, anche il mare è profondo. Dipende da dove. Adriatico, mica tanto.
0: Non tanto.
1: Un po' di più. Allora, Venerdis, Dimensione su Roma. Sì, dimmi.
0: Questo
1: Geppo,
0: è il
1: dimmi,
0: momento
1: dimmi.
0: Che da due diventiamo tre, come ogni mattina.
1: Meno male, meno male.
0: A trovare
1: lui.
0: Il nostro Emiliano.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano, faccia ridere.
4: Ma raga, io non voglio essere ignorante, però dicono, se lamentiamo sempre dei conduttori stranieri, andiamo a prendere uno greco.
0: No, ma greco è il cognome.
1: No, greco è il cognome.
4: Ci avete sempre ragione voi. Oh, mamma mia, se può dire una cosa.
0: Però qualche influenza straniera ce l'ha,
4: Ma sì.
0: È un po' latino, un po' spagnolo.
4: Ma si vede, è tutto scuro così, fisicato. Questo fa niente dalla mattina alla sera, visto il fisico che c'ha.
0: Aspetta, c'ha pure la gioventù,
4: Del cerbiatto.
0: Dai, no.
4: Oggi voglio raccontare una delle favole romane più famose in assoluto.
0: Romana?
4: Sì, Cappuccetto Rozzo.
0: Cappuccetto Rozzo.
4: C'era una volta una pischelletta di Roma Nord, no? Che è sboccata come poche.
0: Non è possibile, già stavolta non è possibile. Roma Nord sboccata non
4: talmente. Ma guarda che ci stanno un sacco di influenze ormai lì, talmente sboccata che in Cinepanettone per lei era come in cartone per i ragazzini. Per questo motivo la chiamavano Cappuccetto Rozzo.
0: Rozzo.
4: Cappuccetto perché portava sempre la stessa felpa larga, ormai puzzava di cinghiale, porella. Un giorno la madre dice a Cappuccetto, perché non si ricordava come si chiamava per davvero, piede il suo cestino dei suppli in abiretta, una crema anticellulite e portale a tua nonna che sta dall'altra parte di Villa Borghese. Ma attenta, i focacci non c'erano. Ci stanno certi zozzoni in giro, sta attenta.
0: Occhio,
4: Cappuccetto Rozzo, senza manco sentir bene, parte tutta sparata col monopattino.
1: All'epoca
4: c'era pure il monopattino. Vabbè, era quello rurale, capito? Quello che era la gamba. Mentre attraversa Villa Borghese, si sente chiamare, ehi, ferma là. Era Brumotti su Abici.
1: Parla Brumotti.
4: Che si gira verso la telecamera e fa: come potete vedere, qui a Villa Borghese hanno cominciato a spacciare anche i ragazzini, capirà?
0: Hanno visto
4: qualcosa. Cappuccetto, che non le mannava a dire, gli parte con una serie di insulti che avrebbero fatto impallidire anche Sgarbi, porello. E se ne va verso la nonna. Non appena è entrata, scopre che la nonna in realtà era Brumotti vestita da nonna. Quindi la nonna era la vera spacciatrice. La mamma, la mandante di Cappuccetto Rozzo, si trova con tutti i parenti in galera, pensate.
1: Da quel giorno Cappuccetto Rozzo
4: capì che a Roma non te puoi fidare manco di chi ti prepara il brodino.
2: Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Cosmic History 80.
1: Viaggiamo indietro nel tempo, negli anni 80, abbiamo scelto l'86 per ritornare lì.
2: Pensa, il 26 settembre del 1986 in edicolo usciva il primo numero di Dylan Dog.
1: Mamma mia, che ricordi.
2: In quegli anni la biondissima Spagna con la sua Easy Lady.
1: Easy Lady.
3: Cosmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: se baila con un po' di Rhythmic History 80, 1986, Easy Lady. Questa canzone quest'anno compie la bellezza di 40 anni.
1: Niente, la sciocchezza. Allora Daniele, fammi salutare Leo Marius che per l'ennesima volta ci ha mandato la colazione. Grazie,
0: ciao,
1: Leo.
0: Grazie Leo per la colazione, grazie, tre mezzini, un po' di tutto. Torniamo tra poco con un appuntamento speciale importante ogni mattina per giocare insieme a voi, che è la biga.
1: Esatto, quindi è già il momento di potervi prenotare al 393 0119 119. Basta un semplicissimo messaggio scritto a vocale, l'importante è che contenga la parola biga. La biga è uno dei giochi più apprezzati di quest'anno,
0: sì.
1: È il gioco dove si partecipa in due, ma bisogna collaborare.
0: Dai, giochiamo insieme tra poco con la biga, vogliamo sentire Gladiatori.

0: nuovi che non hanno mai giocato e vinto
1: in palio, due t-shirt, si vince in due o si perde in due. La t-shirt dell'estate con il nostro motto "Ridi a gratis".
0: Lavori nel settore terziario, nel commercio? Ebit Lazio, il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare, è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese:
1: libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa, lavoro.
0: La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707.
1: Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aossia.
4: Bella Don Cash, Giorgio Gigi.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
7: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
9: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalati. Lì non vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
16: Due? Viene a pranzo da me?
15: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
17: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
18: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
19: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
20: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
21: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
22: Su Dimensione Suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.

0: questa Diana
1: è lei.
0: Noi mettiamo il replay, andiamo live dai nostri amici con la
2: biga dei gladiatori.

0: Gli aurighi di quest'oggi pronti a salire sono Biga, sono Vance e Giorgio. Ciao
1: Vance
0: ragazzi.
1: E Giorgio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti e due. Allora partiamo dal primo a essere contattato. Vance, ciao bello, raccontaci.
2: Ciao.
0: Da dove ci ascolti e che fai di bello?
2: Io ascolto da Velletri.
0: Sì.
2: E come lavoro faccio il canalista.
0: Scusa, di che ti occupi esattamente? Non conosco il lavoro. Canalista.
2: Impianti di aria condizionata.
1: Ah, bene, sti tempi, insomma. Un lavoro fruttuoso.
0: Capirai, sto periodo stai lavorando tantissimo, va, vero?
2: Sto periodo sì.
1: Lavoro. Dai. Giorgio, tu invece da dove ci chiami? Chi sei? Raccontaci.
0: Giorgio, mettiti meglio, ti sentiamo malissimo. Leva il via voce.
3: Sì, è pronto?
1: Sì, proprio. Ci sei?
3: Senti?
0: Vai, adesso meglio, vai.
3: Ah, zona, io a Roma, zona Borgea.
0: Di che ti occupi, Giorgio?
3: Adesso pensionato, prima
0: pensionato, è un mestiere.
1: Goditela, amico
0: allora,
1: mio.
0: Allora ragazzi, vi rispondo, il regolamento è semplicissimo, 10 definizioni da dire in 45 secondi. Il gioco qui, il bello del gioco è passarvi la palla velocemente, Inizia Vance a seguire Giorgio. Che cosa vogliamo sapere?
1: Vogliamo sapere, ragazzi, attenzione, 10 marchi automobilistici.
0: Dai,
1: siete pronti?
0: Oggi è facile,
1: facile.
0: Parte Vance.
1: Vance, inizi tu.
2: Jaguar.
0: Vai. Giorgio.
3: Fiat.
0: Vance.
2: Alfa Romeo.
1: Giorgio.
3: BMW.
0: Vance.
2: Ford.
0: Giorgio.
3: Audi.
0: Vance.
2: Renault.
0: Giorgio.
1: Bravissimo.
3: Toyota.
0: Vance.
2: Fiat.
1: Già detto,
0: vai, Lanza.
2: Mercedes.
0: Ok. Vance.
3: Aspetta,
0: Dai, è l'ultima.
1: Vai.
3: Volkswagen.
0: Va bene,
1: ci siamo buoni.
0: Dai,
1: ragazzi, avete vinto.
0: Bravi. Oggi era facile, però il difficile di questo gioco, vi lo dico sempre, è la velocità in cui dovete passarvi la palla, perché lì ci può essere l'inizio.
1: E poi 45 secondi sembrano tanti.
0: No. Comunque, Vance, Giorgio, vi portate a casa la vittoria, complimenti. Allora, riceverete a breve la nostra t-shirt, sia Vance che Giorgio. Giorgio, mi raccomando, comprate un altro telefonino.
1: Vance, tu regalaci qualcosa del tuo marchio, del tuo brand.
0: Bravo Vance,
1: ragazzi, buona giornata, buon lavoro, anzi sono buon lavoro per Vance e Giorgio.
0: Grazie a tutti, ciao ragazzi.
4: Ascolta la Biga dei Gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: alla fine di un'altra ora, sta volando il tempo. Abbiamo appena regalato le due t-shirt di De Gratis e questo ci fa sicuramente molto piacere.
1: Adesso facciamo un salto in redazione e ci prepariamo ad iniziare insieme la terza ora.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Appuntamento con le news, andiamo in redazione, c'è Andrea Soprani.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Bus fuori controllo, carambola tra le auto e la corsa finisce contro l'ingresso di un palazzo. Il bilancio pesantissimo dell'incidente è di 2 passeggeri feriti, 8 macchine e un muretto danneggiati. L'allarme è scattato ieri pomeriggio intorno alle 18 quando un mezzo della linea 226 stava percorrendo via di San Godenzo in zona Cassia. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della municipale, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo. Le indagini sono in corso. A S Roma più di 30 dipendenti sono stati trasferiti da ruoli amministrativi a Trigoria, spostati all'interno dei negozi di merchandising, ma arrivati lì hanno trovato luoghi non sicuri e non a norma, con climatizzatori guasti in piena estate, vie di fuga e quadri elettrici bloccati dagli imballaggi e servizi igienici trasformati in magazzini abusivi. I sindacati avvertono le ASL. Giustizia per Fakir, sappiamo chi è stato. Anche a Roma centinaia di persone ieri alle 20 si sono radunate davanti al Teatro dell'Opera a 2 passi dal Viminale per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro a Bologna. Nella capitale centinaia di ragazzi della rete degli studenti medi del Lazio hanno aderito al presidio convocato da Mediterranean Save Humans e sono scesi in piazza insieme all'Unione degli Universitari di Roma, la CGL di Roma e Lazio. Musica, il Britti Tour 26 entra sempre più nel vivo e arriva a Santa Severa. Il 24 luglio il cantautore romano si esibirà nella splendida cornice del castello di Santa Severa portando dal vivo l'energia e il sound che da sempre caratterizzano i suoi concerti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Sono le 8:01.

0: Buongiorno!
1: La folla dello stadio addirittura per la GNG.
0: È proprio buongiorno, gladiatori. Quando ci si diverte il tempo vola, già siamo alla terza ora insieme.
1: Alle 8 ed un minuto di questo martedì, puntata straordinaria della sveglia, come avrete capito.
0: Straordinaria come i nostri incassi, perché continuano le prenotazioni per il nostro ombrellone di lusso.
1: Abbiamo l'ombrellone
0: in vendita sui nostri profili Instagram.
1: Diciamo a beneficio di chi si è messo all'ascolto soltanto adesso. Abbiamo il brand, lo sapete, la GNG, che è
2: GNG. Roman Pesce.
1: E abbiamo lanciato nella scorsa ora il nuovo ombrellone.
0: Come lo possono vedere?
1: Molto economico da portare nelle vostre vacanze. Lo potete vedere sulle nostre pagine Instagram, Geppo Show, Dani Greco, ci trovate lì, ma soprattutto le trovate online.
0: Come si prenota questo ombrellone?
1: Si prenota, che ne so.
0: Al 393 0119 119. No, basta un piccolissimo anticipo di quanto?
1: Di 800 euro, ma io non sono d'accordo su sta cosa. Dobbiamo un attimo rivedere. No, perché
0: tutto fatturato, tutto all'ingresso.
1: Allora sì. Un'altra ora insieme, state con noi, passatela con noi, amici gladiatori, perché si giocherà anche in quest'ora.
0: Sì, in quest'ora troveremo l'arena, ma non prima di aver ascoltato uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, che a breve ci collegherà con

0: noi.
1: Molto bene, e allora si riparte.
0: Dai, ripartiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
0: Siamo a bordo di un aereo di linea, una hostess si avvicina a un tizio che si sta lamentando ad alta voce, e quando si avvicina questo gli fa: senta signorina, io non gliela faccio più con questa compagnia aerea, ogni volta che volo mi danno lo stesso posto, da cui non riesco a vedere i film, non posso schermare il finestrino, non riesco neanche a dormire, ma che diamine. E l'hostess gli fa: la capisco, gli fa, signore, però adesso cerchi di calmarsi, comandante, se prepari a terrazzo.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 95.

0: GNG.
1: Detta così, ci sta pure bene in questa canzone.
0: 8 e 10 minuti, martedì mattina, gladiatori, buongiorno. La GNG, spero stiate bene lì fuori anche con questo caldo.
1: Comincia
0: estremo,
1: a far caldino, comincia a far caldino. Però abbiate pazienza che fra un paio di giorni la situazione dovrebbe cambiare.
0: Caldo record anche in Giappone, a Tokyo cambia il dress code negli uffici pubblici.
1: Pensate, il Giappone, una nazione da sempre ligia proprio alle tradizioni, no? Da quest'anno, visto anche complice questo estremo caldo, è stata autorizzata. Gli impiegati sono stati autorizzati a recarsi in ufficio con i bermuda.
0: Con i bermuda.
1: Cosa mai successa nella storia del Giappone?
0: E questa iniziativa fa parte di una campagna che è stata lanciata da quelle parti. Si chiama Cool Beats. Nata soprattutto per ridurre l'uso dell'aria condizionata e affrontare le estati sempre più torride anche da quelle parti.
1: Il problema è che invece di mettere tutti d'accordo è scesa una valanga di polemiche.
0: Polemiche?
1: Sì, perché c'è chi considera i pantaloncini corti poco professionali e sui social è spuntato perfino un nuovo termine: Sune.
0: Il disagio provocato dalle gambe pelose dei colleghi.
1: Vabbè, scusa, però scusa, io dico una cosa, no? L'uomo da che mondo è mondo c'ha le gambe pelose, quindi
0: sì,
1: non è che
0: hai
1: una donna,
0: ragione,
1: cami,
0: donne
1: donna,
0: giapponesi. Però sta cosa potrebbe essere, no? Anche da noi. Adesso io e te siamo con i bermuda.
1: Io e te però non lavoriamo in un ufficio di quelli. Io capisco pure che ne so, lavori in banca, lavori in un ufficio
0: magari
1: dove non ti puoi presentare
0: agente immobiliare, con i pantaloncini,
1: esatto.
0: Poco
1: però,
0: professionale.
1: Però, se questo può servire a consumare meno corrente, ad accendere meno climatizzatori, in situazioni eccezionali come il caldo di questi giorni, io dico ben venga.
0: Gladiatori, scusate una cosa, ma voi in questo momento alle 8 e 12 minuti come state con i bermuda? Uomini e anche donne,
1: sì, sì,
0: magari, perché donne hanno
1: però per la donna è più semplice, perché la donna può indossare tranquillamente una gonna e sicuramente ha le gambe più fresche, no?
0: Certo.
1: Mentre l'uomo magari no. Allora fateci sapere al 393 0119 119, se secondo voi, complice questo caldo e anche per risparmiare un po' di corrente,
0: gambe
1: è giusto che un uomo

0: anche tra i gladiatori c'è un bel dibattito.
1: Lo so, ho capito. Ma...
2: Buongiorno gladiatori. Io credo che in una situazione di emergenza si possa pure contravvenire a delle regole.
1: Sono d'accordo.
2: Di buon tono.
1: Sono d'accordo, sono d'accordo.
2: E se fa caldo possono pure andare con i bermuda.
0: Infatti.
1: Aspetta, non è che parliamo di gente che lavora alla Camera dei Deputati,
0: No, parliamo
1: anche perché quelli
0: di...
1: con lo stipendio che prendono lo devono soffrire. Però io parlo di persone in uffici pubblici. Ecco, i giapponesi stanno sempre avanti, l'abbiamo detto.
0: Anche non in è... questo caso.
1: Esatto. Non è che loro mettono in bermuda per così, solo per risparmiare corrente, anche perché in situazioni di emergenza come questa, milioni di climatizzatori accesi consumano milioni di kilowatt di corrente.
0: E quindi da quelle parti hanno scelto questa strada. Anche negli uffici pubblici si potrà andare a appunto entrare al lavoro con i bermuda e non con i classici pantaloni.
1: Certo, certo, se sopra te metti giacca e cravatta sotto i bermuda sembri un matto. Però vestiti casual e la situazione è risolta.
0: Dai, tra poco altre voci, sentiamo ancora un po' voi. Intanto prima vi ricordiamo una cosa importante.
1: Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna.
0: Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due taglianti inclusi e non finisce qui. Grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente ad ottobre.
1: Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
0: Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
3: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i

0: Bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina Destina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma. A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

0: nostro
1: Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
2: Eccolo.
0: Eccolo.
2: Buongiorno. Ciao Simone,
1: ciao,
2: chi è?
1: Antonio, chi è? Daniele,
0: come chi è? Mi riconosci? Non mi riconosci?
2: Ah, Daniele, sai, sì, sì. Ah, Daniele.
1: Oggi domani ci farà compagnia Daniele.
2: Ah, non lo sapevo, non lo sapevo che ci fossi tu oggi, Daniele.
0: Buongiorno.
2: Sai come
0: Antonio.
2: Si dice a Roma?
0: Come si dice? Come si dice?
2: Te stai a infilare come un sorcio. Hai capito, Daniele? Appena fiuti l'occasione, vai, ti inserti dentro. Ora, Daniele, forse tu non sai che ogni mio riferimento ha sempre un collegamento. Ti ho fatto pure la rima. Infatti, prima ho detto fiuti, no? E non a caso, l'ho detto, perché oggi è la giornata mondiale dei
0: cani, dei cani.
1: Dei nasi.
2: Bravi, dei cani.
1: Dei cani.
2: Ah, no. Dei nasi. Certo, la giornata mondiale di Kleenex. C'è perché? Che perché? Quando c'è il muccio.
0: Del cane,
2: giornata mondiale dei cani, devi stare buono. No, non ho appena dico cane. Sì, c'è il cane, è cucciolo.
0: Grazie,
2: però. È l'incrocio. Stop, ho chiamato.
0: Salutacelo,
2: ciao bello. Vai, puoi attraversare adesso, sta passando. No, che sta passando nessuno. Allora, la giornata mondiale dei cani, e non a caso è stata istituita proprio nel mese di luglio, perché del 2004, perché è il periodo dove vengono abbandonati più cani nel mondo.
0: Purtroppo.
2: Dagli uomini, anche se io cambierei la definizione uomini con i veri cani siamo noi. Perché dai, come si fa? Dai. Oltre alle solite frasi di convenienza, no? Tipo il cane è il migliore amico dell'uomo, o anche il cane è l'unico che nella tua vita ti amerà per sempre indistintamente, ma non ci ricordiamo mai però che sono animali essenziali per la vita di molti, che sono stati meno fortunati di noi, tipo i cani che accompagnano persone con disabilità, i cani da ricerca, i cani da soccorso, e i cani quelli di antidroga,
0: il tartufo.
2: E i cani del tartufo, io sto parlando delle cose serie, del cane del tartufo. Il tartufo, allora pure quell'antidroga, che annusi, che cosa annusi? Fatta affari tua, no?
1: Agitato quel cane, insomma.
2: Certo, poi ci sono anche quelli, ecco, come Daniele che sa pensare al tartufo, o quelli invece che usano il proprio cane solo per atteggiarsi con gli altri. Che ne so. Io ho sentito tanti al parco, uno l'altro giorno ha detto: il mio cane quando mi vede mi fa feste, quell'altro si è risposto a sé. E mi organizza.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Ehi, hey, businessman, quante call hai fatto stamattina già per il nostro brand?
2: Io tre ne ho fatte, tre.
1: Tre, perfetto. Solo tre.
2: Solo, no, tre per tutti gli azionisti del nostro ombrello.
1: Ah, ecco, ok. Va bene, siamo pronti a tornare indietro nel tempo negli anni 80. Dove vogliamo?
2: 1984 con Paul Young e la sua Love of the Common People.
1: Bella, sul volume, amici.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Luton.
1: Io mi ricordo quando uscì questa canzone, ero un ragazzino,
0: Una
1: canzone molto seria questa, 1983 mi sembra, sì.
0: 4, quanti anni avevi tu nell'84?
1: E nell'84 ce ne avevo 13, ero piccolissimo, sì. E questa canzone parlava di un tema molto molto serio, no?
0: Di una famiglia
1: esatto, che affronta le difficoltà della vita, no? E l'amore della gente comune fa sì che si forma il nucleo familiare e ti porta avanti nonostante i problemi.
0: Un po' come noi prima che avviassimo il brand.
1: Esatto, eravamo poveri e oggi invece non più.
0: Perché con soli 2.800 euro potete portarvi a casa il nostro ombrellone. Poi lo diremo anche dopo. Ma fra un po' c'è un altro momento importantissimo per giocare, amici.
1: Secondo momento gioco di questo martedì sta per arrivare all'Arena dei Gladiatori. Potete cominciare a prenotarvi.
0: 3930 119 119. Cosa bisogna fare?
1: Basta inviare un messaggio con la parola classica, la parola che sblocca il tutto. Arena. Vi chiamiamo, vi portiamo qui in diretta con noi. Però stavolta è una sfida fra di voi. Testa di cultura generale, il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt.
0: Scrivi Arena. Prima ti ricordiamo una cosa importantissima.
1: Venerdì 25 luglio a Roma 2 si accende la Notte Bianca e la galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte.
0: Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli.
1: Potrai farti fare un ritratto omaggio o scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it.
0: E Roma 2 ti aspetta.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: Alleluia!
1: Lo diremo alleluia quando cadrà un po' di pioggia.
2: Quando piove sicuramente,
0: va bene, siamo pronti a giocare.
3: Arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Oggi abbiamo una bella sfida tutta al femminile.
0: Bello.
2: Dai, tutta femminile.
0: Eleonora e Samantha.
2: Ciao ragazzi! Allora, partiamo da Eleonora che è stata contattata per prima. Eleonora, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Allora, io sono da Roma e lavoro in un bar a Piazza Navigatori.
2: Okay. Piazza Navigatori, stai vicino a casa mia? Oh.
4: Vero. Ma dai, bellissimo.
2: Ti devo passare a trovare. Devo passare a trovare.
4: Sì.
2: Samantha, Samantha, vai, parlaci di te.
5: Allora, io vengo da Roma, però sì, lavoro a Sant'Esario in uno studio di consulenza.
2: Studio di consulenza?
0: Cento celle.
2: Allora, ragazzi, il gioco...
5: Sant'Esario.
2: Scusa. Il gioco è semplicissimo, sono tre domande di cultura generale, una è specifica su Roma, Eleonora è stata contattata per prima, può scegliere con chi giocare.
4: Con Deppo.
2: Vai, partiamo, Eleonora.
0: Sei pronta, Ele?
4: Prontissima, vai.
0: Bocca al lupo.
3: 1-0.
2: Eleonora, il famoso attore Nicolas Cage è il nipote di un famoso regista. Chi? Eleonora?
0: Sei?
4: No, aspetta, non vi ho sentito, andata via la comunicazione.
2: Aspetta, facciamo ripartire.
0: Aspetta, riparte il tempo.
2: Andata via per un attimo, sennò il tempo è quasi scaduto.
0: Sei pronta?
4: Grazie.
2: Allora, parto di 30 secondi, ok?
4: Sì.
0: Vai.
3: 1-0.
2: Il famoso attore Nicolas Cage è nipote di un famoso regista. Chi?
4: Passo.
2: Sulla bandiera del Canada c'è una foglia. A quale albero appartiene?
4: Passo.
2: Famoso cantautore romano, autore della canzone Lella.
4: Non ne sa nemmeno una.
2: Ammazzalo, no, dai.
0: Dai, la.
2: Prova,
4: c'è.
2: La... Il famoso attore Nicolas Cage è il nipote di un famoso regista. Quale? Stop.
0: Niente.
2: E la notte si è fatta tradire dall'emozione. Oggi non erano difficili per niente, eh? Allora, ti do le risposte esatte. Nicolas Cage, il suo vero nome è Nicolas Coppola. È il nipote del famoso regista Francis Ford Coppola. Sulla bandiera del Canada c'è la foglia dell'albero dell'acero. Quella foglia è proprio il classico albero dell'acero. E il cantautore romano, autore della canzone Lella, te la ricordi Lella, quella bella, quella ricca, è Lando Fiorini.
0: Lando Fiorini, grazie.
2: Purtroppo Eleonora ti fermi a zero. Samantha c'ha un rigore a porta vuota.
0: Samantha, allora.
5: Pronta.
0: Sei pronta?
5: Sì.
0: Mi raccomando, basta indovinarne
5: una. Ce la mettiamo tutta.
0: E vinci la maglietta.
2: Vai.
3: 3-2-1-0.
0: È il famoso Leonardo della comicità toscana. Qual è il suo cognome?
5: Pierazzoni.
0: Pierazzoni.
2: Stop.
0: Vabbè, dai.
2: Oggi la vittoria va a Samantha. Va bene.
4: Ma questa la sapevo pure io.
2: Eleonora, stai tranquilla. Come facciamo sempre, daremo a te anche una seconda possibilità, come facciamo con tutti i nostri ascoltatori. Per oggi ti ringraziamo di aver partecipato e soprattutto del fair play. Ciao Ele!
0: Ciao, rimaniamo con la vincitrice?
2: Sì!
0: Che dici?
2: Sì.
0: Samantha!
5: Sono contenta!
2: Brava Samantha! Ti porti a casa la nostra t-shirt! Brava!
0: Ridi è gratis!
5: Grazie mille!
0: Ti puoi salutare Samantha?
5: Le mie colleghe che ora raggiungo e mio marito Marco e i miei figli.
2: Come si chiamano i tuoi figli?
5: Mattia e Sofia.
2: Li salutiamo tanto anche noi.
0: Un abbraccio forte.
2: Ciao Samantha,
0: buon lavoro.
5: Buona giornata.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: del mondo.
1: Ando!
0: Poco caro il Gimanu, ciao! Dimensione Sono Roma, gladiatori, buongiorno! Abbiamo regalato a Samantha la maglia e vinto lei.
1: Come facciamo ogni mattina, no? Sì,
0: sì, la Lena è andata, stavamo parlando a inizio d'ora di questo nuovo dress code, di questa nuova, insomma, regola.
1: Sì, ma è un dress code
0: temporaneo
1: che parte dal Giappone, spero che si diffonda anche qui da noi, diciamo.
0: Sì,
1: pure per risparmiare un pochino sul grande consumo,
0: esatto,
1: che i climatizzatori.
0: Autorizzati, ecco, i Bermuda negli uffici pubblici, però insomma una nostra amica ci ha mandato un audio che sentiamo.
1: Fammi sentire.
0: Sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Francesca da Roma.
0: Ciao.
2: Così, per dire che col pantaloncino in ufficio, no, non, troppo poco professionale, non ci siamo. E comunque ti cambia poca per la gambetta scoperta, ve lo posso dire, perché io me le metto le gambe fuori, sicuramente sto meglio del pantalone, ma cambia veramente poco. La vera differenza la fanno allora a questo punto i piedi, perché un conto avere il piede in un sandalo o in una scarpa chiusa come la devono tenere gli uomini. Perciò se vi è geniale per risparmiare l'aria condizionata, non funziona.
0: Siamo d'accordo, sono d'accordo con lei.
1: Ma io infatti mi chiedo, io questi giorni vedo ragazzine e ragazze che escono shorts, top e stivale di pelle fino al ginocchio. Io capisco che per essere fashion bisogna soffrire, ma qui veramente
0: prendi
1: quattro misure del piede, esci col 38, torni col 32. Ma come si fa?
0: Ridira tutto.
1: Vabbè.
0: Va bene, continuiamo a parlare anche dopo e torniamo in redazione tra qualche secondo. State con noi.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Al via il cantiere estivo nella stazione Lepanto sulla linea A della metropolitana. Fino al 31 agosto la stazione sarà chiusa per lavori di riqualificazione e i treni transiteranno senza però effettuare la fermata. Il sottovia di Piazza Pia sarà chiuso per lavori di manutenzione nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. La chiusura al transito veicolare tra le 22 e le 6 interesserà in dettaglio il tunnel in direzione Lungotevere Gianicolense e via Gregorio VII. Chiusura temporanea anche della rampa che da Piazza della Rovere conduce al tunnel inferiore del sottopasso direzione Gregorio VII. Il teatro è vita, lo slogan con cui il Teatro di Roma inaugura la stagione 26-27. Una fase di trasformazione e rinascita che trova la sua espressione più simbolica nella restituzione alla città del Teatro Valle. Su teatrodiroma.net tutte le informazioni su come acquistare biglietti e abbonamenti a posto fisso oppure la TDR card. Info su comune.roma.it.
0: Torniamo in redazione, una buona giornata. Allora sentiamo le news dalla capitale.
12: Buongiorno da Andrea Soprani. Il caso dei bambini intossicati nella piscina Mentana, c'è ansia per un 11enne ricoverato. Il ragazzino, che in un primo momento sembrava fuori pericolo, è stato ricoverato in osservazione in pediatria al Policlinico Umberto I. Migliorano invece quelle del bimbo di 5 anni trasportato in codice rosso. Tutti gli altri bambini, come anche un 15enne e un adulto, sono stati invece dimessi. Intanto continuano gli accertamenti per stabilire se la quantità di sostanza nella vasca fosse quella giusta dal profilo igienico-sanitario e i controlli anche sull'impianto di depurazione per capire se ci siano stati malfunzionamenti. Paura a Viterbo, dove ieri verso mezzogiorno è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio, un bambino di 9 anni è lì trasportato d'urgenza a Roma al Gemelli. Nuova allerta per chi prende il treno. Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. A rischio quindi le corse dei treni alta velocità intercity e regionali che operano anche a Roma e nel Lazio. La mobilitazione scatterà dalle 21 di giovedì 23 alle ore 20:59 di venerdì. Calcio, primo test stagionale per la nuova Lazio di Gattuso e prima vittoria. La squadra biancoceleste infatti è stata impegnata nel test in famiglia contro la Primavera, una sfida per testare la condizione a una settimana dall'inizio del ritiro. La partita è finita 3-1. Dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo di dover ancora migliorare su tante cose, ma spirito, mentalità e voglia ci sono state, così Gattuso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 9:00.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buongiorno e buon martedì 21 luglio con Geppo, con Greco, la sveglia continua lo stesso.
0: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, special edition. Una sveglia che si può definire anche economica. Perché grazie al nostro ombrellone Luxury,
1: il nostro
0: fatturato è aumentato in non di poco.
1: Beh, 2008, sono ombrellone a 2800 euro, va bene. Comunque ci siamo, pronti a passare un'ultima retta insieme. Sì,
2: Roma,
1: puntata straordinaria della sveglia.
0: È il nostro claim, dal nostro marchio. Iniziamo insieme la quarta ora della sveglia dei gladiatori, l'ora in cui ritroveremo il nostro Romano Antonio Giuliani, un bel salto negli anni Ottanta per il momento nostalgia, e poi faremo una bella gita sul Lido di Ostia grazie alla nostra Eleonora
1: Scagliola. Tra un pochino, sì, ci porta chissà dove, in quale stabilimento della bella Ostia.
0: Torna a chiacchiere da ball. Summer Edition.
1: Intanto sto aspettando di mangiare la mia bella frittatona con le zucchine che sto portando.
0: Daniele si è portato per merenda la frittata con le zucchine e sono solo le 9:00.
1: Vabbè, ma faccio un po' una colazione all'americana.
0: Ma dimentico sempre che tu c'hai quanti anni? C'hai 19, 20?
1: 17.
0: E hai il metabolismo di un teenager, quindi puoi mangiare quello che ti pare.
1: Ma quasi 30, ma cosa dici? Vabbè.
0: No, perché se io sono abituato a lavorare con persone anziane.
1: Ah, giustamente.
0: Quello che sta il giorno qui al posto tuo.
1: Ah, sì.
0: Che molto più anziano di me.
1: Ma non è vero, lui è di te.
0: Sì.
1: Ah, sì.
0: E anche di te.
1: No, di me? Sì.
0: Ma Rino sembra più giovane, ma l'età quella di lui è come l'età degli altri.
1: Ah,
0: c'hai i cerchi dentro, è molto più.
1: Va bene. Stamattina parliamo, da adesso in realtà, lanciamo un po' un bel argomento, perché sono tante quelle persone che non vorresti rivedere mai più nella tua vita.
0: Tipo parenti serpenti,
1: tipo ex.
0: Ai, sì, sì. Quindi diteci al 393-0119-119, naturalmente messaggi trasmettibili, qual è quella persona che non vorresti rivedere mai più?
1: Non vorrei rivedere mai più chi?
3: La barzelletta di Geppo.
0: Il marito all'ora di pranzo rientra in casa, va in cucina, c'è la moglie che sta cucinando. Mentre entra la moglie con la cucchiarella, prende un po' di sugo e fa: amore, assaggia un po'. Lui assaggia, fa: e beh, ci hai messo 2 ore per fare sto schifo. La moglie lo guarda e fa: almeno non ci ho messo 9 mesi come tua madre.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 1990.

0: Io già la sento che sta arrivando ad Ostia, sicuramente la sentiranno.
1: Ma non è il caldo, non è il ritmo, parliamo della nostra Eleonora Scaiola,
0: buongiorno.
1: Che già in viaggio.
2: Ciao, ciao. Sono arrivata. Sono già arrivata,
0: tutti
2: ragazzi.
0: Tutti i sensi.
2: Allora io avevo il fuso, sono talmente fusa che ho avuto il fuso orario. Un'ora fa sono arrivata. Ah, vabbè. Vabbè, amici, buongiorno da Ostia. Buongiorno.
1: Dove vai?
2: Allora io sono in mezzo alla strada, sembro una matta. Allora questa mattina allora questa mattina mi trovate, se vi fa piacere, dal Plinius, lungomare Duilio
0: E quindi
2: chiederò agli amici che troverò lì al bar, che importunerò, qual è la persona che non vogliono più vedere. Forse sarò io, chissà. Vabbè, lo scopriremo.
1: Forse lo scopriremo.
2: Va bene, ragazzi. Allora io attendo. Me l'hanno rubati! Non vi preoccupate!
1: Anche Leonora ha bisogno di andare in ferie. Dai, non abbiamo capito questa
0: cosa. Ad Ostia.
2: Infatti. No, ma non vi preoccupate, ho tutto con me, ragazzi. Io vi aspetto. È il Plinius, lungomare Duilio 4. A tra poco!
1: Ciao,

0: sera è così, non te voglio più vedere, te voglio vedere più, non voglio vedere più, non voglio più vederti, non voglio più vederti.
1: Ma chi ce l'ha? Con chi ce l'ha?
0: No, chi o cosa per i nostri
1: spettatori?
2: Buongiorno, Jack, non vorrei rivedere mai più
1: dici.
2: Tutte le persone maleducate e tutte quelle che gettano rifiuti in natura. Ettore da Casa Elite Immobiliare.
0: Ciao, Ettore, ciao.
1: Allora, la maleducazione non la sopporto neanche io e anche chi butta i rifiuti per strada non si sopporta.
0: Non si fa, non si fa. Aspettiamo voi, 3930 119 119, non voglio rivedere mai più chi o cosa.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Offerta per tutti, anche senza auto da rottamare, con microtasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare però, i saldi espeditivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Tutti i dettagli su carpoint.it. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
2: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
3: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio

0: punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
1: Fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Vieni a pranzo da me?
4: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
6: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAIG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

0: ho finito. Daniele, scusa.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Antonio.
4: C'ho avete finito?
0: Sì.
4: C'è stato un po' da tutto, eh?
0: Tutto, tutto.
4: Tutto. Allora, vi chiedo subito se in questo, diciamo, vostro argomento c'è un limite a chi non vorrei rivedere più.
0: No. Tutto aperto, tutto senza filtri, vai.
3: Cosa, qualsiasi cosa.
4: Oh, ok. Allora, no, ve lo dico perché la lista è veramente lunga, però vado ad accorciarla. Diciamo che non vorrei vedere più veder piangere i nostri figli, i nostri nipoti, ma anche i nostri nonni, sapendo di non poter arrivare nel vedere la nazionale italiana non partecipare un'altra volta alla Coppa del Mondo di calcio. Ecco, io non voglio vedere più la famiglia così, che sta male, capito? Perché noi siamo amanti del calcio, hai capito? Oh, non vorrei più vedere questi turisti di ogni dove entrare nell'anfiteatro Flavio e con una chiave incidere su delle colonne o su dei muri che stanno in piedi da oltre 2000 anni I love you, Jessica. 10/07/2026. Con una completa mancanza di rispetto per Roma e soprattutto per un monumento archeologico definito una delle sette meraviglie del mondo. E nessuno che controlla questo scempio con telecamere o con degli addetti, che ne so, in borghese, capito? Pensando che se a Londra, dove io vivo ogni tanto, diciamo, perché ho i parenti lì, se t'azzardi solo a saltare una fila, sì, t'arrestano, ti arrestano. Così io proporrei, da cittadino di Roma, di far sapere a tutti i turisti che abbiamo ristabilito l'antica legge dei gladiatori, dove chi oltraggia il Colosseo gli viene cioncata la mano con cui ha scritto, con che mano ha scritto la sinistra, è qua, cioncata la mano, te la cionco. Bello, oppure piace. Visto che, ringraziando Dio, non siamo più a quei tempi, che chi viene cioccato e non cioncato, cioè, è simile, non incorre in multe o in restrizioni, come non poter più venire a Roma per almeno 5 anni. Queste so, le restrizioni sono queste qua: una multa, 1.000 euro, 1.000 euro, no.

0: Piano, ma no! Allora facciamo una bella cosa. Invece mettiamo la galera. Va in galera. Chi fa questo rischia dai 3 ai 5 anni di detenzione. Capito? Mio caro amico, così quando uscirai dopo almeno 3 anni, vatta a ricercarmo Jessica, se la ritrovi ancora.
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: E allora ci siamo, un altro viaggetto, niente male, indietro negli anni 80.
2: Sì, arriviamo nel 1989, quando Madonna con la sua Like a Prayer realizza un video che scatena un putiferio addirittura con il Vaticano. Questa è Like a Prayer.
1: Like a Prayer.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Madonna, Like a Prayer, 1989 di Mickey Story 80, canzone che poi venne ripresa dal gruppo Madhouse,
1: noi passiamo
0: e come
1: la loro versione Eurodance l'hanno fatta.
0: Sì, questo è un grande successo numero uno in tantissimi paesi, vabbè, lo sappiamo, Madonna, non ha bisogno di presentazioni. Non vorrei rivedere mai più chi stamattina parliamo di questo, creatori, ve lo stiamo chiedendo.
1: Sì, al 393 0119 119 vi abbiamo aperto l'argomento. Qual è quella cosa o la persona che non vorreste rivedere mai più, perché magari vi ha fatto un torto, perché magari proprio a pelle vi dà fastidio?
0: Il mio professore mi ha bocciato due volte all'università, se le incrocio cambio marciapiede, scrive Massimo.
1: Bravo. Il mio vicino che inizia a tagliare l'erba alle 7 del mattina, un incubo maledetto.
0: Ragazzi, ci sono tante figure, tante. Tra poco scopriamo anche da Ostia, visto che andremo lì.
1: Lo chiediamo a Eleonora e a tutti gli avventori dello stabilimento.
0: Sì.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza auto da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi dei CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Tutti i dettagli sul sito carpoint.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club. Mi diverto.

0: Senti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme

0: di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
2: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
4: Sì, ma non parlano del prezzo.
3: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
4: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
3: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
5: Su Dimensione Suono Roma.
6: La sveglia dei gladiatori.

0: Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, questa la ballavamo.
1: 2011, ti rendi conto quanto tempo è passato?
0: Sì. 15 anni. Ah. Tondi. Andiamo ad Ostia, va.
2: Chiacchiere da bar.
1: Ciao Ele.
3: Ragazzi, benvenuti ad Ostia, anzi bentornati, facciamo l'applauso del bar. Vai ragazzi, senti, là battono i tavoli, non li sentite perché sono lontani. No, bevani sul tavolo. Va bene, allora io sono al Plinius, quindi sì. Lui, grazie degli applausi finti, è sempre un piacere. Lungomare Duilio 4 al Plinius, io sono con delle donne stupende, qui stamattina si parla di tutte quelle persone che non vogliamo più vedere.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, nome?
4: Alessia.
1: Ciao Alessia.
3: Da
1: ciao,
3: dove? Alessia da dove?
4: A Roma.
3: Allora Ale, chi è la persona che tu non vuoi più vedere?
4: Il mio ex.
3: Ma che, perché? Perché? Classico, posso dire classico? Classico, ma per qualche motivo in particolare?
4: Sì, è un bastardo.
1: Vabbè, non è che se lasciano tutti male però, bisogna.
3: Senti, ma, cosa, ma, no, ma se lo dovessi rincontrare, se lo dovessi rincontrare, cosa faresti? Gli andresti a dirgliene quattro oppure sì, lo eviti a prescindere?
4: Solo quattro?
3: Solo quattro? Oh, beh, otto, ragazzi, scusa, ma che siamo cari.
0: A lei che t'ha fatto?
4: Ma fatto, è un traditore.
1: Ha
4: fatto tutto.
3: Di tutto. Vabbè, ragazzi, giustamente non lo vuole più vedere. Ale, grazie, buon mare, divertiti e viva, viva l'amore. Andiamo avanti, grazie. Sì. Sono tutte belle poi qua le ragazze. Guarda, passo dalla mora alla bionda. Ale. Buongiorno, Rosa.
5: Buongiorno.
3: Aspetta, io ho dato una patta. Rosa, come stai?
6: Benissimo.
3: Rosa, tu di dove sei?
6: Di Napoli.
3: Davvero? Però non si sente l'accento.
6: Lo so, ho imparato a non farlo sentire.
3: A parlare in dizione. Va bene. Allora,
0: mi ricorda qualcuno, vero?
3: Io?
0: No, qualcun altro.
1: Di Napoli,
0: ah,
1: che
0: di Napoli non c'è, oggi non c'è.
3: Allora, raga, giustamente. Tu invece, Rosa, chi è che proprio non vuoi più vedere?
6: I miei suoceri.
3: Ma a te, che sono attuali?
6: Purtroppo sì.
3: Ecco qua, amen. Dico, senti, per quale motivo? Perché, come sono sti suoceri?
6: Sono le persone più egoiste che abbia mai incontrato nella mia vita.
3: Dai, ridi, stamattina. Buon martedì, bro. Buon martedì. Senti, che se ogni volta che li vedi fai buon viso a cattivo gioco oppure qualche stoccata gliela lancio?
6: No, gliela lancio.
3: Ah, sì?
6: Sì, sì, però loro fanno finta di niente.
3: Ah, beh, a quei chete, quindi.
6: Loro lo sanno che io non li posso vedere.
0: È reciproca, allora, ragazzi, la cosa?
6: Sì.
3: Però Rosa, ma tu sei bellissima, fighissima, no, ho capito. Vabbè, facciamo un saluto ai nostri suoceri che probabilmente saranno in ascolto.
6: Ma ciao.
3: Chi è? Vabbè. Allora, ragazzi, io direi che dal Plinius questa mattina è tutto. Grazie Rosa, grazie Ale, grazie a questo stabilimento meraviglioso. L'appuntamento con Chiacchiere da Bar Summer Edition torna domani. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.

0: Gladiatori, perché parliamo di ombrelloni? Perché è il nostro nuovo accessorio di punta della G&G.
1: Allora, blocchiamo gli ordini, blocchiamo gli ordini.
0: Blocchiamo, sono arrivati tantissimi.
1: I nostri centralini sono intasati dagli ordini.
0: Sono in tilt.
1: Non possiamo più evadere gli ordini che sono arrivati.
0: Anche le tasse possiamo più evadere.
1: Nonostante i 2.800 euro, il costo del nostro ombrellone, dobbiamo bloccare gli ordini perché altrimenti non riusciamo ad evadere tutti quelli che sono arrivati.
0: E le tasse non si evadono, ricordiamolo.
1: Mai.
0: E per beneficio di chi si è messo all'ascolto soltanto adesso, noi abbiamo anche uno spot che abbiamo mandato poc'anzi.
1: In più, se volete vedere l'ombrellone dal vivo, lo trovate nelle storie Instagram dei nostri profili Geppo Show, Dani Greco.
0: Questo lo spot.
2: Chi compra un ombrellone e chi acquista un'esperienza talmente esclusiva che persino il sole chiede il permesso prima di illuminarla. Realizzato con materiali pregiati, struttura di qualità superiore e finiture impeccabili, l'Imperial 2800
0: non fa semplicemente
2: ombra. Crea uno stile di vita.
0: Resiste al vento, resiste al tempo,
3: a tutto.
0: Resiste anche all'amico che ti dice:
1: con quei soldi mi compravo una macchina usata.
2: Sorseggerai champagne all'ombra.
0: Con i suoi 2.800 euro più IVA, non stai pagando un ombrellone. Stai pagando il privilegio di sentire i vicini di spiaggia sussurrare:
1: secondo me quell'ombrellone costa più della mia vacanza.
0: Perché il lusso non serve a tutti. Serve a chi può permettersi di dire:
2: no, questo non è un ombrellone, è arredamento emozionale.
0: Vabbè, ragazzi.
2: Imperial 2800. L'unico ombrellone che fa ombra
0: anche al tuo conto in banca. Ma quando sono fatti bene, Jeff, quando sono realizzati bene.
1: Senti, la qualità si paga, il Made in Italy si paga, lo sai benissimo come funziona da noi, no? Ordinalo anche tu, ma da domani, perché oggi abbiamo bloccato gli ordini.
0: Va bene, arriva il freschissimo Gianmarco Calari, auguri.
1: Ciao Gianmarco, ancora auguri per ieri, e grazie per le passarelle in tramezzini che sono arrivati stamattina.
0: Già, non li dimostri per niente.
1: No,
0: veramente. È vero, sì. È vero, Jeff, è vero.
1: Comunque passano per tutti,
0: Per lui no, però.
1: Ma per lui no. Allora, vi ricordiamo gli appuntamenti a mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani mattina torniamo alle 6 in punto con la sveglia, di nuovo con Daniele Greco a farmi compagnia.
0: Straordinaria, buona estate, ciao.
1: Ciao belli.
4: Noi ci sentimo domani. Ciao.
5: Bella questa. Che canzone è?
6: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
9: E andiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale. Bentrovati da Andrea Soprani. Pestato dopo un inseguimento all'Eur, sono stati sospesi per 8 mesi 4 carabinieri del posto.

0: arresto di blocco. I militari sono accusati di falso, avevano detto di essere stati speronati dall'auto in fuga, ma un filmato li ha incastrati. I fatti sono avvenuti nell'ottobre 2024. Il caso dei bambini intossicati nella piscina Mentana: c'è ansia per un 11enne ricoverato. Il ragazzino, che in un primo momento sembrava fuori pericolo, è stato ricoverato in osservazione in pediatria al Policlinico Umberto I. Migliorano invece quelle del bimbo di 5 anni trasportato in codice rosso. Tutti gli altri bambini, come anche un 15enne e un adulto, sono stati invece dimessi. Intanto continuano gli accertamenti per stabilire se la quantità di sostanza nella vasca fosse quella giusta dal profilo igienico-sanitario, e controlli anche sull'impianto di depurazione per capire se ci siano stati malfunzionamenti. E controlli sulle piscine nell'ultimo anno hanno riscontrato che una su tre è irregolare, via a multe e chiusure. Nell'ultimo anno tra Roma e provincia sono state sanzionate 119 piscine per valori fuori dal normale. C'è però il problema di mancanza di ispettori, ce ne sono solo 8 per tutta Roma e provincia. Allerta meteo caldo da bollino rosso per i prossimi 2 giorni a Roma e nel Lazio. Il termometro sfiora i 40 gradi, la percezione è quella di temperature ancora più elevate e la situazione resta invariata fino a domani, a renderlo noto il Ministero della Salute. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 10.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ma che meraviglia, puntualissimi in questo martedì 21 luglio. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Dai che si comincia con la seconda parte della mattinata. La prima è trascorsa, la grandissima, con Geppo e Daniele Greco, che tornerà domani. Torneranno domani insieme. Intanto concentriamoci sulla nostra musica e vi riporto negli anni 90.
3: Rhythmic History 93.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma. Amici, amiche lì fuori, buongiorno, ecco qua che inizia ufficialmente la seconda parte del mattino di questo martedì 21 luglio insieme fino alle 13.
1: Gianmarco, buongiorno
0: a lei.
1: Auguri per ieri. Ciao.
0: Grazie cara, grazie veramente a tutti per gli auguri, insomma facciamo gli auguri fino a oltranza, dai, fino a dicembre o giù di lì. Allora, sembra un po' che l'estate sia in stand-by per oggi, non per le temperature, sì, per il cielo, ma parliamo dai dell'estate che comunque continua sicuramente a Roma. Quest'estate a Roma possiamo andare al cinema senza andare al cinema. Mi spiego, ci sono un sacco di eventi cinematografici in città, per esempio fino al 31 luglio c'è Vivi il Cinema, è un'iniziativa della Fondazione Cinema per Roma che porta il cinema all'aperto in 4 arene della capitale. Si parte dal Parco degli Acquedotti, fino a domani c'è Roma Cinema Arena, 1000 posti, film sotto le stelle, location che non ha bisogno di presentazione, e poi ci sono le arene di Corviale, Santa Maria della Pietà e da domani la nuova arena di Tormarancia. In totale 60 proiezioni gratuite, anche grandi classici, giusto per citarne qualcuno: Il Gattopardo, Il Cielo Sopra Berlino, Frankenstein Junior, Moulin Rouge, La Vita di P, e insomma in alcune serate ci saranno anche registi, attori e sceneggiatori presenti fisicamente proprio sul posto. Cosa meravigliosa, ancora queste arene, insomma questo cinema, ancora più meraviglioso il fatto che per una volta ci sia qualcosa di gratis e incredibile. E quando ci ricapita?

continuano ad esserci come ogni estate in giro per la nostra città. Il 2026 per ora è l'anno con il maggior incasso al botteghino dal 2019 e il merito pare che sia delle nuove generazioni che amano il cinema, hanno proprio questa ossessione per le sale cinematografiche. Speriamo insomma che questo dato aumenti tantissimo, lo dico proprio davanti del cinema. Se stai pensando invece di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte, passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica, scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili, e il regalo per te subito il piano per partire. Non è tutto, al rientro quando ritirerai la tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, l'Autostar Flaminia ha i 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Eh sì, alle 10.18 è arrivato proprio quel momento lì, uno dei nostri momenti preferiti, con un sacco di musica. Sono pronte 4 hit senza interruzioni. Ascolteremo quella di Alex Warren. Prima di tutti c'è Ugal.

0: diretta con Save Me Tonight su Dimensione Suono Roma. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride, GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio e allora vai su carpoint.it per saperne di più.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
3: No, vabbè ragazzi.
2: Ecco, quando stavano, fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato.

0: radiatori di dimensione Suono Roma.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Scegli alla data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma. Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
10: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.

Lose Myself. Ci sono Alessio War Republic nel nostro martedì mattina qua su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Tra l'altro loro

settimana a collaborare insieme con un nuovo singolo che vi stiamo facendo ascoltare, eh? Quindi rimanete all'ascolto se siete curiosi. Tra l'altro a Roma si sta sperimentando proprio nelle ultime settimane un metodo che servirà in futuro, speriamo, qualora i risultati dovessero essere incoraggianti, a contrastare una delle piaghe tipiche dell'estate romana. Ecco, voglio parlarvene tra qualche disco.

Ranks tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e proprio nella capitale in queste settimane si è svolta una sperimentazione attraverso un progetto che coinvolge tra le altre anche l'Università La Sapienza, un metodo che consiste insomma nel liberare circa 1,5 milioni di maschi di zanzara tigre portatori di un batterio comune in numerose specie di insetti. È innocuo sia per gli esseri umani che per gli altri animali, ma è un batterio in grado di creare incompatibilità riproduttiva con le femmine selvatiche della zanzara tigre. Risultato? Uova che saranno non vitali, quindi più maschi incompatibili verranno liberati nell'atmosfera, più si supererà il numero di quelli selvatici e quindi verrà ridotta di conseguenza la popolazione. Per ora l'efficacia dimostrata è dell'88%, quindi tutto questo senza prodotti chimici, senza citronella e senza rimedi della nonna, incredibile.

Qua si balla alla grande con White Girl Wasted, il disco nuovo di Anna, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, in chiusura di quest'ora, ma è solo la prima, ce ne sono altre due ore insieme e tra poco facciamo una cosa, ricominciamo dalla nostra redazione, perciò rimanete lì.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: E allora torniamo in redazione, ci sono tutte le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Torbella Monaca, 270 anni di carcere alla holding dello spaccio. Una sentenza importante in cui il giudice ha riconosciuto l'esistenza di un'unica banda capace di gestire tutte le 13 piazze di smercio nel quartiere. La sentenza riguarda gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato e assolve solo 3 appartenenti alla famiglia Moccia. Pestato dopo un inseguimento all'Euro, sono stati sospesi per 8 mesi 4 carabinieri del posto di blocco. I militari sono accusati di falso. Avevano detto di essere stati speronati dall'auto in fuga, ma un filmato li ha incastrati. I fatti sono avvenuti nell'ottobre 2024. Ancora corse clandestine 100 celle che si trasforma in un circuito. Nuove segnalazioni per un problema che va avanti da anni, mentre resta l'attesa degli attraversamenti pedonali dopo il sopralluogo di un anno fa. Auto a tutta velocità fino alle 4 di notte, servono subito i dossi, la denuncia. Momenti di tensione ieri pomeriggio davanti all'ingresso dell'aula bunker del carcere di Rebibbia, alla periferia est di Roma. Un uomo di 36 anni, armato di un coltello con una lama di 11 centimetri, ha aggredito una pattuglia dei cinofili della polizia penitenziaria di ritorno da un servizio di istituto. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare rapidamente l'aggressore, traendolo in arresto. Calciomercato, la Roma e Crescenzio Summerville non sono mai stati così vicini. La fumata bianca per portare nella capitale l'ala del West Ham non è ancora arrivata, ma la fiducia nell'ambiente giallorosso è tanta e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente l'affare. Per l'olandese un contratto a 4,2 milioni a stagione. E ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Abdel Rahim Fakir, Mario Roggero, le loro storie, una conclusasi tragicamente, l'altra come si sa in carcere, almeno fino ad oggi, occupano interamente l'attenzione dei giornali, delle televisioni, delle radio e soprattutto dei politici. È come se queste due storie, quella del gioielliere condannato in via definitiva per l'uccisione di due dei suoi rapinatori e quella del 39enne che a Bologna, in una situazione tutta da chiarire, è stato bloccato e tenuto a lungo dagli agenti prima di morire, queste due vicende, dicevo, sono lo specchio perfetto per la politica per combattersi e cercare di estrarre degli elementi di fondo da queste storie per combattere l'altra parte. Perché questa è la cosa brutta, che al di là della storia umana di Mario Roggero e di quella tragica di Fakir, si combatte una campagna elettorale. E questo impedisce di isolare ciò che è importante da ciò che è propaganda. Cosa vuol dire la legittima difesa, l'estensione della legittima difesa o il diritto alla vendetta, perché anche questo è il caso di Roggero. Cosa vuol dire il diritto alla sicurezza pubblica, ma anche alla salvaguardia della salute dei singoli cittadini rispetto ai rischi connessi anche a un fermo brutale per quanto riguarda Fakir. Ma la questione di fondo è chiara. È la campagna elettorale che è già stata lanciata e per cui queste storie diventano pantografate agli occhi dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione, da prese di posizione durissime, toni truanti da parte dei leader politici e dei loro luogotenenti. Non si può far così e non si può, tanto per intenderci, umiliare la politica a quella sua imitazione attraverso l'intelligenza artificiale a cui ha dato luogo il generale Vannacci, calatosi nel ruolo dell'imperatore romano con gladiatori e avversari.

0: avversari da mandare in pasto ai leoni. Così fino a settembre dell'anno prossimo letteralmente non ci si arriva.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Siamo arrivati alle 1.

0: compagnia, quindi grazie della fedeltà, eh. Buongiorno, si riparte. Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco, insieme fino alle 13. Un po' di ricordi, torniamo nell'anno in cui andavano tantissimo di moda le camicie di flanella quadri e in radio suonava questa di Undercover.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 92. One.

passione su.

0: Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Il 25 luglio a Roma 2 si accende la notte bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare un ritratto omaggio, scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e anche sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati, tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo, fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Dimensione suono Roma. Il ritmo della tua estate. Yeah!

con Easy on Me, ci pensa lei, insomma, a riempire questo martedì mattina su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, a renderlo sicuramente più piacevole. Prima abbiamo parlato nell'ora precedente di questo metodo in fase di sperimentazione per contrastare, per cercare di ridurre in maniera del tutto naturale le zanzare tigri. Si lavora a Roma, si sperimenta nella nostra città e sempre rimanendo nella capitale c'è un modo per abbassare la temperatura senza accendere il condizionatore, nemmeno trasferirsi in montagna. Si chiamano microboschi, sono dei piccoli spazi verdi anche in mezzo alla città dove alberi e vegetazione possono creare un effetto rinfrescante, e ne parliamo perché il comune di Roma sta pensando a questo metodo proprio per ridurre le temperature fino a 4 gradi in tutta la città, per ridurre le famose isole di calore. Il piano del comune per ridurre appunto le temperature è piantare, sostituire le piante in sofferenza, piantarne di nuove, questo ricordando però sempre che per sostituire un albero adulto di decine o centinaia di anni non basta un alberello, quindi bisogna lavorare, bisogna sfruttare questo metodo in maniera intelligente.

0: 80 Stars, Eiffel 65, Franco Battiato, Rhythmic History dal 2001, ritrovata su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Pronti? Perché tra poco si giocherà il nostro gioco del martedì e quindi, ok, l'oggetto è giusto, c'è un oggetto misterioso da indovinare, anche oggi. Per caso sei un'azienda del settore terziario del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi oppure che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte per rimborsi di centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Allora scopri di più su ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Cristian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
13: Sì, ma non parlano del prezzo.
12: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
13: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
12: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
14: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
15: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
16: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
17: Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

di Peggy Goo, protagonista della novità delle 11.43 su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Woman, la voce è quella della star nigeriana della Pro Beats, Era Star. E adesso noi siamo pronti al nostro gioco del martedì. Andiamo! Il gioco si chiama Ok, l'oggetto è giusto. Sto per leggervi una recensione criptica, enigmatica. Dovrete essere bravissimi a indovinare quale oggetto si nasconde dietro queste parole. Le risposte devono essere tramite messaggio vocale, esclusivamente messaggio audio, da inviare al 393 0119 119. Quindi andiamo. Acquistate in massa per un piccolo evento, sono in plastica resistenti riutilizzabili, caratteristica che apprezzo visto che ormai durano di solito meno di una promessa elettorale. Come nessun altro oggetto sanno arrivare al fondo della questione. Adesso provate a dirmi secondo voi di quale oggetto si parla nella recensione enigmatica. 393 0119 119. Acquistate in massa per un piccolo evento, sono in plastica resistente riutilizzabile, è una caratteristica che chi ha recensito l'oggetto apprezza visto che ormai durano meno di una promessa elettorale normalmente, e è un oggetto che sa arrivare al fondo della questione come nessun altro. Bisogna mettere insieme pezzi, provare con vari tentativi, potete farne quanti volete, eh? Quindi audio WhatsApp 393 0119 119. Secondo voi qual è l'oggetto misterioso di oggi?

0: d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, sveliamo forse l'oggetto misterioso di oggi. Intanto sentiamo qualche risposta arrivata al 393 0119 119. Andiamo?
1: Posate di plastica.
0: Le posate.
1: Forchette di plastica.
0: Forchette
1: Simone
0: di plastica
1: da Roma.
0: No. Risposta sbagliata.
2: Buongiorno. Potrebbero essere i calici, quelli in plastica per brindare, per lo champagne, per lo spumante, che sono assolutamente riutilizzabili.
0: Sai che non sei stata l'unica a rispondere così?
3: Forse l'oggetto in questione, stiamo parlando dei calici in plastica. Letizia da Pomezia.
0: Letizia, la tua risposta è sbagliata. Poi chi è?
4: Potrebbero essere le mollette per stendere. Elisa da Roma.
0: Ecco Elisa, è vero che non durano più nulla le mollette per stendere ormai, però no, la risposta è sbagliata anche la tua. Rileggiamo la recensione. Acquistate in massa per un piccolo evento. Sono queste qui in plastica resistente e sono riutilizzabili. È una caratteristica che l'utente apprezza, visto che ormai quelle che si trovano ovunque durano pochissimo. Come nessun altro oggetto sanno arrivare al fondo della questione, quindi servono per arrivare sul fondo. Insomma, non me la sento di spingermi oltre con gli aiuti. Provate a pensare, dai, un evento, una festa, si utilizzano soprattutto d'estate, quando si esce, per momenti piacevoli. 393 0119 119, provateci, dai, fate un tentativo, come sempre mi raccomando, attraverso messaggio vocale.

0: Luciana da Laura, secondo me sono le cannucce.
1: Buongiorno,
2: buongiorno. Ma
1: per me sono le cannucce.
3: Ciao ragazzi,
2: ciao.
3: Valeria,
2: ciao Vale.
3: Le cannucce per bere? Che ormai non sono più come quelle di una volta.
2: No, per niente.
4: Le cannucce. Potrebbero essere le cannucce.
5: Potrebbero essere
4: Alberto,
5: le cannucce.
4: Buona giornata a tutti.
5: Anche se ora non le fanno più di plastica, non so. Monica,
2: no,
5: da Roma.
2: No, vabbè, si trovano, dai.
1: Sono le cannucce. Andrea da Roma.
2: Risposta esatta, ragazzi, non c'è niente di peggio di una cannuccia di carta che dopo due sorsi, niente, si autodistrugge.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

0: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro amministrativo di una quota di oro da investimento per un controvalore di oltre 2 milioni di euro presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino. Il provvedimento ha interessato 12 lingotti d'oro puro al peso complessivo di oltre 62 kg per un valore totale stimato superiore a 8 milioni di euro. I lingotti sono stati scoperti nei bagagli di due viaggiatori provenienti dalla Spagna. Torbella Monaca, controlli contro il degrado nella periferia est. I carabinieri hanno arrestato un giovane romano di 19 anni che è stato trovato con mezzo chilo di hashish pronto alla vendita. Quattro denunciati inoltre per allacci abusivi alla rete elettrica e del gas pubblico. Lutto nel mondo del teatro, scomparso l'attore Pippo Di Marca. Il drammaturgo, originario di Catania, 86 anni, è precipitato dal quarto piano del palazzo dove abitava con la famiglia in via di San Francesco a Ripa, all'angolo con via Giselda a Trastevere. In casa c'erano la moglie e il figlio. Il corpo è stato trovato questa mattina. I poliziotti stanno indagando per ricostruire con esattezza se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Musica e Pink Floyd Legend tornano al Roma Summer Fest venerdì 24 luglio con un evento unico, la messa in scena integrale di The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd. Lo spettacolo è una vera e propria opera rock dal vivo che unisce musica, teatro e immagini. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? Mezzogiorno, due minuti.
2: Che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ari, eccoci, buongiorno a tutti da Gianmarco. Dai che c'è un'altra oretta da passare insieme, se lo vorrete, se vi fa piacere. Noi siamo qua con un sacco di musica, la ripartiamo da un successo di fine anni 90 e tra un istante parleremo di una novità di quest'estate, delle chiacchierate utili in un luogo di relax.
3: Rhythmic History 98.

Madonna e Sabrina, cioè Sabrina Carpenter insieme a Bring Your Love. Mezzogiorno e 9 su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale in questo martedì 21 luglio. Ciao da Gianmarco, quest'estate in spiaggia non solo divertimento, quindi tra tuffi, gelati, sì, diciamo pure cocktail, partitella, beach volley, magari non alle 2 del pomeriggio, ma anche due chiacchiere sulla sabbia con uno psicologo, proprio perché torna il progetto Lo Psicologo in Spiaggia. Farà tappa in 10 località balneari italiane. L'obiettivo è quello di abbattere i tabù sulla salute mentale e promuovere la consapevolezza emotiva nei luoghi del nostro relax. Insomma, a luglio, quale luogo migliore della spiaggia? Non me ne viene in mente uno. Ma la vera novità di quest'anno è che arrivano le nuove consulenze gratuite serali, quindi anche sotto le stelle, non soltanto di giorno. E posso dirlo, finalmente, sotto l'ombrellone non ci sarà più

You are Milky, ovviamente David Guetta su Dimensioni, sono Roma al ritmo della capitale, cerchi un usato sicuro senza attese, da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, perché grazie al finanziamento valore Toyota inizi a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 €. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 €.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
5: fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
11: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazioni Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionariafiori.it.
14: Eccola qua, torna proprio lei. For you.

yes, è andata anche questa For For You chiusa con 9PM ATB dal 1998 su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Con Diving to Me su Dimensioni Sono Roma, secondo voi cosa può rendere un posto di lavoro magnifico, speciale, eccezionale? Stiamo per scoprirlo, vi portiamo in un posto davvero unico. Luglio nel frattempo è tempo di saldi, anche da CarPoint arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid, in pronta consegna soli 21.950 euro, un'offerta per tutti, anche se senza auto da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non perdo la speranza, vi dico la verità.
3: Bravo.
4: Meglio così.
2: Continuo ad entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo delle bottigliette dell'acqua.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
12: Sì, ma non parlano del prezzo.
11: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
12: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
11: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nel

0: Control, Medusa, Becky Hill, Good Boys e anche Xenia dentro questo disco ritrovato su Dimensioni Sonoro. Ma come dici Xenia? Sentite che parte. Xenia, è automatica.
1: Guarda che meraviglia.
0: Non c'è niente da fare.
1: Sono io la più bella della notte. Stella.
0: Ma tu pensa all'egocentrismo. Le manie di protagonismo di questa ragazza. Incredibile. Ciao, benvenuto. Buon martedì 21 luglio. Hai mangiato, hai pappato?
1: Sì, ho preparato il farro freddo con verdure e tonno.
0: Il farro è molto estate, molto ombrellone, vero?
1: Sì. Sotto, molto spiaggia. Peccato che non ho ombrellone in questo momento.
0: No, lo piazzi in terrazzo per dare quella leggera parvenza di spiaggia.
1: Sì. Ed è molto leggero, tra l'altro non ci vuole molto a farlo.
0: L'ombrellone o il farro?
1: No, l'ombrellone leggero. Oddio, sì, però quando... Sì,

0: passeggeri volano,
1: quelli che volano, quelli che si aprono al contrario,
0: sì. E che magari, capito, ti vai a fare un attimo una tuffata e poi vedi la capannella di persone che stanno recuperando il tuo ombrellone.
1: Parte...
0: è meraviglioso
1: appena c'è un soffio di vento. E invece noi non in spiaggia, perché in realtà ci siamo andati prima parlando di un'iniziativa di quest'estate, ma andremo in un posto di lavoro davvero speciale. Cosa può rendere un posto di lavoro speciale secondo te, oltre i colleghi fantastici come quelli che hai tu?
0: Sì, no, che sicuramente, guarda, non posso lamentarmi, sono tutti belli, ma...

0: particolare al lavoro. Dico questo.
1: Quindi una flessibilità,
0: una
1: sotto,
0: flessibilità
1: ogni
0: sotto ogni punto di vista.
1: In questa azienda speciale c'è molto di più, si fa molto di più. Oh. Ci sono delle presenze.

0: on the floor su Dimensioni Sono Roma. Cosa rende un luogo di lavoro speciale oltre a dei colleghi meravigliosi?
1: La libertà.
0: Sì, ma dipende anche un po' il contesto, quello che c'è, quello che ruota, quello che è presente intorno a noi
1: un
0: mentre
1: buon
0: lavoriamo.
1: Un distributore di caffè.
0: Sì, quello sì, soprattutto. No, ce lo insegna questa società di ingegneria giapponese. Da anni ha deciso di introdurre nella vita quotidiana dell'azienda i gatti. Nemici che scodinzolano, che girano per gli uffici. Sono 11 colleghi felini, abitano questo ufficio, vengono presentati scherzosamente come membri del team di questa azienda. Insomma, è una società di ingegneria, quindi anche un'azienda importante.
1: Meraviglia.
0: Qual è il loro ruolo, la loro mansione? Pause, coccole per i dipendenti, quelli veri, quelli umani, sono una presenza silenziosa, però una dose di dolcezza durante la giornata di lavoro per spezzare ogni tanto assieme al caffè, che fa bene a tutti quanti, perché siamo d'accordo che il gatto in ufficio di sé, di per sé, non aumenta la produttività, no?
1: No.
0: Quello che magari può fare una vacanza,
1: certo,
0: qualche giorno di relax, ma può ricordarci che lavorare in un ambiente più umano può fare la differenza alla lunga.
1: Assolutamente sì, e devo dire a proposito di questo che ci sono anche diverse aziende italiane che negli ultimi anni hanno aderito al progetto di portare gli animali in azienda.
0: I propri animali lo permettono.
1: I propri animali, sì, che puoi portare il tuo cane o il tuo gatto in azienda.
0: Questa azienda giapponese dal 2004 lo fa, ha visto che le cose si sono cambiate in meglio, e quindi c'è effettivamente la possibilità.
1: Proponiamo anche noi?
0: Chiaro che bisogna che l'animale sappia comportarsi,
1: certo.
0: Se parliamo soprattutto del cane, deve essere educato in una certa maniera. Se comincia a abbaiare, tipo il cane che ho di fronte casa che abbaia dalla mattina alla sera,
1: certo,
0: e non è colpa dell'animale, sottolineiamolo,
1: un animale educato,
0: in quel caso non va bene.
1: Io India non potrei portarla perché le piace camminare sui tasti.

0: con la testa, Noemi.
1: Lei ha detto bene, ha la testa dura. Ha la testa dura.
0: Sì, l'ho vista con l'occhialetto da sole immancabile sul lettino dell'ospedale. Speriamo che si riprenda
1: presto. Però, dai, sono cose che succedono.
0: Vabbè, si balla in totale sicurezza stasera con un special party dalle ore 23. E poi ci risentiamo ovviamente domani mattina dalle 10.
1: Ciao, Calli.
0: Ciao a tutti.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
1: Diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia a Trastevere. L'attore e il regista Pippo Di Marca è morto dopo essere precipitato dalla terrazza della sua abitazione in via San Francesco a Ripa. Sul posto la polizia, inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Il drammaturgo ha collaborato negli anni 60 con Carmelo Bene e ha interpretato anche Andreotti nel film di Bellocchio. Roma, panico in un bar a Fidene. Ieri sera, intorno alle 19.30, all'interno di un locale di via Rapagnano, un soggetto, per motivi ancora da chiarire, dopo aver danneggiato alcuni tavolini, armato di macete, ha cercato di fuggire per sottrarsi ai carabinieri, intervenuti d'urgenza a seguito di alcune segnalazioni. Il 48enne romano, già noto alle forze dell'ordine, ha opposto resistenza per evitare l'arresto, spalleggiato dal fratello di 50 anni. Dopo una breve colluttazione, i militari sono riusciti a disarmare, immobilizzare e mettere in sicurezza i due fratelli. Arde a prestiti a tassi usurari, per questo un 72enne è stato arrestato dai carabinieri durante lo scambio di denaro con la vittima, sotto pressione da anni, e che aveva ricevuto anche minacce di morte dall'uomo. Il 72enne è gravemente indiziato dei reati di usura ed estorsione. Cinema da domani a venerdì 31 luglio, la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la prima edizione dell'Arena di Tormarancia, che sarà allestita presso la tenuta di Tormarancia AFA3. In arrivo 10 giorni di proiezioni a ingresso gratuito che si svolgeranno ogni sera a partire dalle 21:15. Fra gli eventi più attesi, l'incontro con Barbara

0: Ronchi giovedì 23 luglio in occasione della proiezione di Thelma & Louise a 35 anni dall'uscita in sala del capolavoro di Ridley Scott. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? 13 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you. Martedì

Su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Ciao a tutti voi, ancora buon martedì 21 luglio in pausa pranzo insieme a me. Io sono Xenia, spero che tutto lì fuori sia come volete. Fa caldo, molto caldo, tra l'altro questo annuvolamento non ha giovato a nessuno. Doveva tirare giù due gocce, ma in realtà non è

119 119. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio? Prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Viene a pranzo da me?
4: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
6: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99€. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99€. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: A Val Montone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
10: Sì, ma non parlano del prezzo.
9: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
10: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
9: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.

come il messaggio di Paolo, che mi ha semplicemente inviato una foto di via di Boccea. Non c'è neanche un particolare traffico, però mi ha scritto: ciao Xenia, sono Paolo, sto andando a prendere mia moglie per andare a pranzo insieme. Ecco, a me queste cose mi commuovono, cioè avere ancora la possibilità, la bellezza, la gioia, no? Di poter fare un pranzo.

macchinario, Roberto. Alessandra e Giulia, bellissime, siete stupende ragazzi, si sono scattate un selfie dall'auto, entrambe con cintura di sicurezza e la V di vittoria in questa fotografia. Aurelia di rientro da una visita, ciao ragazze, siete fantastiche. E poi Gabriella da Tivoli mi ha scritto: hai detto pranzo?

0: incredibile al 3,95%. Non aspettare i saldi estivi CarPoint, valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Ma che fai senza cintura?
4: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
5: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri.

0: 0 da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
0: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionaria Fiori.it.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dimensione, suono,

0: together, tutti insieme ad ascoltare la novità di questa ora, di questo momento, 13:43. Chris De Serendi che arriva con la nuova, l'ascoltiamo appunto adesso, si chiama Good Old Days.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

veterano della Marina di 105 anni, ben 105, residente a Barre nello stato di New York, ha esaudito uno dei suoi desideri lanciandosi con il paracadute da un aereo. Ha effettuato questo lancio in tandem con un istruttore proprio domenica pomeriggio, domenica scorsa.

infatti, ripeto, 105 anni. Io adesso mi alzo dalla sedia dicendo opla e mi siedo facendo altrettanto. Lui a 105 anni si è lanciato con il paracadute. Ma va bene così.

0: prima ora della pausa pranzo insieme e la canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: La linea va alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Svolta sul caso della morte dell'attore e regista Pippo Di Marca. Stamattina è stato trovato il corpo dell'uomo riverso a terra dopo essere precipitato dalla terrazza della sua abitazione a Trastevere in via San Francesco a Ripa. Gli investigatori hanno trovato un biglietto nell'appartamento dell'attore, un ultimo messaggio alla famiglia che dice: scusate, non ce la faccio più, non è questa la vita che voglio. L'attore era malato ed ha quindi scelto la via del gesto estremo. A casa era presente la moglie e il figlio. Attentato a Sigfrido Ranucci. La pista: io credo di sapere qual è, non so chi è il vero mandante, ma so le motivazioni. Walter Lavitola torna a parlare dell'attentato dello scorso ottobre. In un'intervista dice che se potesse condurre personalmente le indagini, forse risalirei al vero mandante. Alla fine di questa storia, continua Lavitola, sono sicuro al 100% che finirò in carcere. Una cosa è certa, è che rovinerà la vita a me e spero che non la rovini a Sigfrido. Pestato dopo un inseguimento all'Eur, sono stati sospesi per 8 mesi 4 carabinieri del posto di blocco. I militari sono accusati di falso, avevano detto di essere stati speronati dall'auto in fuga, ma un filmato li ha incastrati. I fatti sono avvenuti nell'ottobre 2024. Roma sorpresa al parco della Caffarella, scoperte 900 tartarughe terrestri in un terreno abusivo e il numero è destinato a crescere. Un'operazione di sgombero si è trasformata in un delicato intervento di tutela della fauna. All'interno del terreno sono stati censiti gli esemplari appartenenti alle specie Testudo Hermanni, Testudo Marginata e Carpe Koi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? Che ore sono? Manca un minuto alle due.
1: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ma bonjour! In realtà è buon pomeriggio. Buon pomeriggio dopo mezzogiorno. Ciao a tutti da Xenia, martedì 21 luglio 2026. Saremo insieme.

0: Ciao Gianmarco da Roma.
1: Ciao Gianmarco
0: per
1: da Roma.
0: Per me è falso.
1: Perché è falso? Perché però? Perché è falso?
2: Segna, buongiorno. Ciao. Allora, la risposta è: non è assolutamente vietato il sorpasso sul dosso, ma è ammesso nei sensi unici.
1: Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo! Il vincitore, pronto?
3: Ciao, Segna.
1: Ciao.
3: Sergio da Roma.
1: Ciao.
3: L'affermazione è verissima, assolutamente, perché viene a mancare la visibilità.
1: No, ragazzi, nella domanda c'era l'assoluto divieto. E quindi no, abbiamo il nostro vincitore, il messaggio l'abbiamo ascoltato prima, è falso. In corrispondenza di un dosso è vietato.

Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Il 25 luglio, a Euroma 2, arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
9: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai. Let the vibration take you down. 14 e 10.

0: All for you.
1: For you.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma. Il ritmo della canzone.

0: Sure su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il 25 luglio Roma 2 si accende la notte bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare un ritratto omaggio o scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano D'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
12: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
13: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
17: Sì, ma non parlano del prezzo.
16: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
17: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
16: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
18: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

infatti 21 luglio uno dei posti più freschi in assoluto senza aria condizionata è la chiesa. Si sta freschissimi in chiesa, con magari un buon motivo per rientrarci per chi è credente, fedele. Parliamo di chiesa perché di recente un prete negli Stati Uniti ha dichiarato di farsi scrivere l'omelia, la messa, da ChatGPT. Senza alcun problema, senza alcuna remora, ha detto è molto utile, utilizzo ChatGPT per far scrivere dei sermoni. E così un pastore su quattro lascia all'intelligenza artificiale la scrittura dei sermoni. Sta intelligendo.

0: Su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, un'estate piena di musica, piena di concerti in tutta Italia, e Roma ne ha ospitati tantissimo, continuerà a farlo. Sta per partire anche il tour di Jovanotti, l'Arca di Lorè, Jova Summer Party 2026, che partirà il 7 agosto da Olbia all'Olbia Arena, Monte Silvano 12 agosto, Barletta 17 agosto, Catanzaro, poi due date a Palermo, una a Napoli il 5 di settembre e poi Roma, quella del 12 settembre al Circo Massimo, è la prima data sold out, e poi si bisserà a Roma sempre con il Circo Massimo, sempre al Circo Massimo per il 13 di settembre. Lo ascoltiamo adesso Jovanotti insieme a Gabri Ponte con DNA.
1: Dimensione Suona Roma. Vento vagabondo.

0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: La linea alla redazione, informazioni a cura di Francesco Cerchio.
2: Bentrovati da Francesco. Certo shock a Trastevere, l'attore e regista Pippo Di Marca, malato da tempo, è morto stamane alle 8.40 dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via San Francesco a Ripa. Nato a Catania il 12 ottobre del 39, Di Marca era un noto attore teatrale, regista e drammaturgo. È stato trovato in casa un biglietto, un ultimo messaggio alla famiglia: scusate, non ce la faccio più, non è questa la vita che voglio. Sconcerto tra i residenti, indagini della polizia. Paura nella sala stampa della Camera, dove ha preso fuoco il notebook di un giornalista. Subito sono scattati gli allarmi antincendio, a tuttora attivi. Dopo il principio di incendio, domato subito dall'intervento del personale con l'aiuto di un estintore, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la sala stampa intitolata Miriam Mafai. Tutte le finestre sono state aperte, l'aria condizionata è stata momentaneamente spenta. L'odore acre del fumo ha raggiunto anche Transatlantico di Montecitorio. L'omicidio di Diabolik, le motivazioni depositate dalla Corte d'Assise e d'Appello di Roma spiegano perché l'8 maggio scorso il giudice ha assolto Raul Calderon, alias Gustavo Musumeci, dall'accusa di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il capo ultra laziale ucciso con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti il 7 agosto 2019. Per i magistrati il quadro probatorio costruito nel processo di primo grado non ha superato il vaglio del ragionevole dubbio e gli elementi raccolti non consentono di affermare con certezza la responsabilità dell'imputato. Nelle motivazioni si legge anche che gli elementi specifici di prova individuati a carico dell'imputato sono pochi e tutti controversi. In particolare è ritenuta non credibile la testimonianza dell'ex compagna dell'imputato Rita Bussone. Per la Corte le sue dichiarazioni sono caratterizzate da profonde contraddizioni tra quanto riferito durante le indagini e quanto sostenuto in dibattimento. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Le 15 adesso.
3: Adesso. Now. Subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Martedì 21 luglio, la pausa pranzo di Dimensione Suono Roma si trasforma in pausa caffè. Apriamo ufficialmente il nostro bar. Oggi ci sarebbe anche un gelatino, fa talmente tanto caldo che forse sostituirei questo caffè.

Se dimensione suono Roma, il ritmo della capitale, martedì 21 luglio, 15 e 10 minuti in questo momento. Sta per arrivare il mollicone, lo ascolteremo qui tra poco, e quando arriva lui arriva sempre una domanda. Questa volta l'anticipo io, quindi mi rivolgo a te che mi stai ascoltando in questo momento e magari sei ancora al lavoro. Al 393 0119 119 io ti chiedo di dirmi il tuo nome e i giorni esatti che mancano alle tue ferie, al tuo ufficiale riposo. Inizio io, Xenia, 9 giorni. Oh, tutto questo al 393 0119 119. Mentre perfetto arriva Marco Mengoni con Mandare tutto all'aria.

0: intende, Marco Mengoni, mandare tutto all'aria tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. E ti ho chiesto al 393 0 119 119 di inviarmi un messaggio con il tuo nome e i giorni esatti che mancano alle meritate ferie. Pronto?
1: Ciao Xenia. Ciao. Monica, un mese.
0: Monica, un mese esatto, quindi il 21 agosto andrai in ferie, toccherà a te. Adesso tocca a voi. 393 0 119 119. Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti ad Abit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Abit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su abitlazio.it o chiama allo 06 68 33 707. Abit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Cristi Sarandi, Good Old Days.

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
7: Due? Vieni a pranzo da me?
6: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo

0: su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Le hit più ritmate, dal 90 ad oggi.

Enrique Iglesias bailando su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Magari qualcuno ballerà pensando che manca ancora pochissimo alle ferie.

0: Stella, sono Chicca, però in realtà mi chiamo Francesca.
1: Sì.
0: E esattamente sono 15 giorni. Bacioni.
1: Bacioni. Mancano 15 giorni, poi pronto?
2: Scusa Xenia, ho sbagliato. Ho capito male la domanda. Monica, 9 giorni.
1: Oh,
2: scusa.
1: 9 giorni alle ferie come me, quindi Xenia 9 giorni, Monica 9 giorni, tocca a voi. Quanto manca alle ferie? Nome e proprio i giorni precisi, perché sì, oh, li stiamo contando dopo un anno di lavoro. 393 0119 119.

0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, insomma, quanto manca alle ferie? Pronto?
1: Alessio da Roma, 10 giorni alle ferie, dai.
0: 10 giorni e si vola! Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Da Auto Royal Company solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E in regalo per te, subito il pieno per partire. Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Cazzoni!
12: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
13: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della tua estate.

ama il ritmo della capitale. Adesso vi porto in Giappone, da lì arrivano sempre le più grandi idee e soluzioni ingegneristiche. È stato inventato il frigorifero per umani. Ebbene sì, un frigo per gli esseri umani è l'ultima idea contro il caldo che arriva dritta dritta dal Giappone. È stata chiamata per convenienza, no? È stato chiamato frigorifero, ma altro non è che una cabina anticaldo. Si chiama il Doyemon Box ed è l'evoluzione diretta dei distributori automatici refrigeranti, che sono già molto diffusi tra Tokyo e dintorni. Si tratta di una cabina che è simile a una cabina doccia, di quelle più moderne, solo che in questo caso i bocchettoni sparano aria fresca. I soffi refrigeranti vengono direzionati dritti dritti a testa, collo, spalle e schiena, che sono zone del corpo.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
4: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
3: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
4: A volte serve solo un sì.
3: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
4: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
3: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
5: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
6: Bentrovati da Francesco. Certo shock stamane a Trastevere, l'attore e regista siciliano Pippo Di Marca, malato da tempo, è morto intorno alle 8.40 dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via San Francesco a Ripa. Nato a Catania il 12 ottobre del 39, Di Marca era un noto attore teatrale, regista e drammaturgo. Trovato in casa un biglietto, un ultimo messaggio alla famiglia: scusate, non ce la faccio più, non è questa la vita che voglio. Sconcerto tra i residenti, indaga la polizia. Un 14enne italiano è stato trasportato in codice giallo al Grassi dopo lo scontro con un autobus della linea 05B dell'ATA che è accaduto alle 13.40 a Ostia tra via dei Velieri e via dei Traghetti. Il ragazzo era a bordo di un monopattino elettrico, nell'impatto è finito sotto l'autobus, soccorso dai passanti. Il ragazzino non ha mai perso conoscenza fino all'arrivo del 118, la guida del bus un 28enne italiano, sul posto gli agenti della polizia locale del 10° gruppo mare. Attimi di apprensione nella sala stampa di Montecitorio, il PC di un cronista è bruciato provocando una densa nuvola di fumo, il principio di incendio è stato domato con l'utilizzo di un estintore da parte del personale. Prontamente avvisati, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza una delle sale in cui lavorano i giornalisti e i parlamentari, le finestre sono state immediatamente aperte, ma l'odore del fumo ha raggiunto anche la parte del transatlantico in funzione gli allarmi antincendio. La musica con lo show Che notte è questa. Claudio Baglioni inaugura e conclude il Grand Tour La vita è adesso, il viaggio artistico che attraverserà l'Italia più bella toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici e paesistici di maggiore fascino. Il 24 ottobre l'avventura scatterà da Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. Il 23 ottobre 2027 il Grand Tour terminerà a Via dei Fori Imperiali, nell'immortale area archeologica più famosa al mondo. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: To the Drive Time, ragazzi, bentornati. Se è la prima volta che state con noi, piacere, benvenuti. Sono Don Cash e questa è il Cardai e Sia con te su Dimensione Suono Roma. E allora iniziamo la nostra giornata insieme, come sempre, con la musica e i viaggi indietro nel tempo, dritti fino al 1994 con Ice MC, Alexia e la loro Think By The Way.
1: Drive Time, Cardai e Sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 94.

0: Estiva di Annalisa, che non sembra una canzone estiva in casa Dimensione su Roma con Don Cash. Stiamo parlando di voi, buonasera e benvenuti nella nostra family. Chi è con noi?
1: Sono Cecilia da Roma.
0: Ciao Cecilia da Roma, benvenuta con noi in studio. E ancora?
2: Gianni.
0: Ciao Gianni.
3: Emilio da Latina.
0: Ciao Emilio da Latina, ciao a Gianni che se ne va al mare. Insomma, in casa Dimensione su Roma con i nostri ascoltatori ci si diverte. Allora voliamo verso Calvin Harris e il suo mega hit del 2014. When I Met You in the Summer.
4: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Anche Manu Chao, che peraltro riprende una melodia che conosciamo benissimo, affidandola a Karol G per la nuova generazione, si trasforma in Viajando por el Mundo. E stanno viaggiando i nostri ascoltatori, come se si viaggia. Questo weekend, sentiamo. Questo martedì si viaggia, siamo in giro. Ciao al nostro amico Glauco, che ci ascolta dalla provincia di Roma. E ciao ancora al nostro amico Lillo, in partenza per la Sardegna. E poi, grazie ancora, donne, di farci compagnia tutti i pomeriggi. Non sto passando un bel periodo, ma Dimensione sono Roma, con Don Cash il pomeriggio mi risolleva il morale. Ciao, sono Fabiana e vi scrivo dal centro di Roma. Ciao Fabiana, e allora siamo qui per te, ovviamente. Dimensione sono Roma e Don Cash, ti stavamo proprio aspettando.
1: Drive time!
2: Che il Daje sia con te!
0: E fidati di noi, venerdì 25 luglio a Roma 2 si accende la notte bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping, saldi estivi, ma soprattutto quell'atmosfera incredibile fatta da street band, spettacoli circensi, trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività anche per i più piccoli. Potrai farti fare un ritratto in omaggio, scatenarti con la nuova scuola di danza latina. C'è uno spazio per ogni tipo di divertimento. Mi raccomando, non restare indietro. Scopri tutto il programma completo sul sito euroma2.it. Segui anche i loro canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: Four for you. Late purity.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: moderni, trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: A Val Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio, balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: È arrivato il tempo della nostra musica, quella senza interruzione. Sono 4 hit scelte per te. Si chiama La Nostra Unica e Sola. All for you, la prima tra le 4, Another 54 Ultra, quella loro Ciao to You. Alto il volume della musica, dimensione sonora.

0: Giorgio, Mauro Bigotto dal 2000 in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. Prima anche Michiko, DJ Goja, Jason Derulo e Melody. Elodie, Affari Spenti e in apertura Another 50 Fuja con Cholcho You. E parlo proprio con te che stai ascoltando l'Invenzione Suono Roma, il nostro pomeriggio in compagnia di Don Cash con la musica, le hit, le più rituali dal 90 ad oggi e soprattutto ci sono i nostri amici.
1: Ciao Don Cash, sono Gabriella.
0: Ciao Gabri, benvenuta con noi in studio. Benvenuta ancora a chi? Ciao, chi
2: con me? Viva! Un bacio da Simonetta da Roma.
0: Ciao Simonetta da Roma, bossoni a te. Adesso May Salmo e con la pesce.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Nel nostro pomeriggio insieme in casa Dimensione Suono Roma, buon martedì con Don Cash, mentre i nostri ascoltatori continuano a mandare i saluti. Bella la foto del nostro amico Francesco sul posto di lavoro e ancora quella della nostra amica Antonietta che invece si allena. Antonietta, ma con questo caldo, ma una bella passeggiatina mi sa che si suda lo stesso.
1: Che erdaie sia con te!
0: È tempo di un consiglio. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Super sconti, promozioni speciali su tutte le nuove auto usate. GPL ibride, se vuoi risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri anche tu tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Ma che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito carpoint.it se vuoi saperne di più.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Sino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAIG 12,65. Salva approvazioni Stellantis Financial Services.
12: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario mariafiori.it.

0: Le note di Adele in casa di invenzione su Roma, la versione remix è fatta da Paul De Mixi. Questa è Hello, Hello from the Other Side, avrei chiamato in maniera più estesa. E allora proviamo a sentire dall'altra parte delle casse chi c'è insieme a noi. Ciao!
1: Buon pomeriggio!
0: Ciao, benvenuto con noi in studio, chi è?
1: Ciao Don Cascione!
0: Ciao, ma non mi hai detto il nome, chi sei? Pronto?
2: Ciao Don Cash, Gianluca da Roma.
0: Ciao Giallo, un abbraccio a tutti gli amici che stanno ballando e che stanno, ci stanno.
2: Penso esattamente con... come te.
0: Su cosa?
2: Ciao.
0: Ciao, ancora, chi è con me?
3: Salve. Ciao Don Cash, Massimiliano D'Aprilia.
0: Ciao Massimiliano D'Aprilia, ancora.
4: Ciao Don Cash, Fabrizio da Torbaglianica.
0: Ciao Fabri da Torbaglianica, benvenuto con noi in studio. You are so beautiful, come la prossima.
5: Drive Time. Che il dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Cioè, non dire una parola quando la musica è bella, non c'è bisogno di aggiungere niente. Numero lenzuola, già bellissima di sua, e Negramaro, la versione remix è fatta da Musti per dargli quell'aggiuntina in più che gli dà quella carica che ti fa saltare, che ti fa proprio saltare in aria. Ancora, proviamo a sentire chi è con me. Buonasera.
1: Buonasera, Don Ben.
0: Ma chi è Don Ben? Non ho capito, Don Cash. Vabbè, comunque, come parla voi, che te frega?
1: È amore. Ciao, Lino da Roma.
0: Ciao, Lino da Roma, amore per te.
2: Ciao, Don, sono Patrizia d'Aprilia.
0: Ciao, Patrizia d'Aprilia, benvenuta con noi in studio.
3: Che il Dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, anche nel nostro pomeriggio, nel nostro martedon 21 di luglio, ragazzi, oramai l'ultima decade, gli ultimi 10 giorni per questo mese, poi sarà iniziato agosto, e quindi mi sa che siamo ufficialmente praticamente al centro dell'estate. In ogni caso, benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash, aspettavamo proprio te. Prime time! Che dai,

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo

0: dell'Unione Europea.
1: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Roma Capitale ha presentato il nuovo bando per il servizio di ristorazione scolastica, un appalto quadriennale valore 766 milioni che garantirà ogni anno quasi 24 milioni di pasti in 816 scuole e servizi educativi della città, nella gran maggioranza dei casi dotate di cucina interna. Il bando punta a rafforzare la qualità del cibo, la sostenibilità ambientale, la tutela del lavoro e il valore educativo del momento del pasto. Si conferma la scelta del pasto a costo fisso, escludendo dunque la possibilità di offerte a ribasso. In relazione alla qualità alimentare, il bando esclude gli alimenti ultraprocessati, aumenta l'offerta di frutta fresca di stagione, valorizza i prodotti del territorio e la stagionalità. Il bando valorizza anche l'utilizzo di prodotti biologici, DOP e IGP, privilegia le filiere corte, introduce sistemi di monitoraggio dello spreco alimentare, promuove i menù stagionali e minore impatto ambientale, educa ancora al consumo di frutta fuori calibro, incentiva il recupero delle eccedenze e richiede alle aziende di misurare l'impronta ambientale. Sono previste anche misure per ridurre l'impatto dei trasporti e degli imballaggi. I finanzieri di Roma, insieme con i funzionari delle dogane, hanno eseguito il sequestro amministrativo di una quota di oro da investimento per un controvalore di oltre 2.200.000 euro all'aeroporto di Fiumicino. Il provvedimento ha riguardato 12 lingotti d'oro puro dal peso complessivo di oltre 62 kg per un valore totale stimato superiore a 8 milioni. Il metallo prezioso è stato individuato sottoponendo a ispezione i bagagli di due viaggiatori provenienti dalla Spagna. La verifica ha consentito di rinvenire i lingotti introdotti nel territorio dello Stato in totale assenza della prescritta documentazione doganale. Stamane il tavolo interistituzionale tra le strutture tecniche della Regione di Roma Capitale, finalizzato ad approfondire l'iter di approvazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. La Regione Lazio invierà a Roma Capitale entro domani il proprio parere. A quel punto il procedimento proseguirà, come previsto dal calendario dei lavori, con l'esame in assemblea capitolina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: Sono arrivate le 17, buon

0: Italia.
1: Beh, mi pare evidente che sia martedì, è il 21 luglio, ragazzi, sono arrivate le 17 e stanno per arrivare 4 hit senza alcuna interruzione, tra cui Saif, gli SDJM, Connor Maynard, Madame, ma immediatamente ci facciamo un bel viaggetto a 22 anni fa. L'estate del 2004 fu sicuramente l'estate di Eric Pritz con Call On Me.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2004.

0: faccio mamma non mamma finché non mi ama, secondo me significa perdere qualcuno per sfinimento, però vabbè, è un mio pensiero. E madame a chiudere quelle quattro senza interruzione, prima è DJM con Remainer Dead Way, buona domenica di Saif, in apertura Eric Pritz con Colomi Dimensione con il Don Molligon.
1: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Anche Charlie Puth con Attention, Bingo Players hanno fatto la versione remix che stiamo ascoltando. La miglior musica dei più ritmate dal 90 ad oggi in casa Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Beh, ancora ce lo guardi scritto da Alexia.
0: L'abbiamo sentita prima.
1: Sento, vacanza, dai,
0: sento dell'entusiasmo, mi sa che c'è bisogno di una vacanzina, magari partiamo tutti insieme.
2: Drive Time.
3: Che erdaie sia con te.
0: Ed Evit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese ai lavoratrici, ai lavoratori dipendenti del commercio del terziario e anche ai loro figli, per attività sportive, libri scolastici, tassi universitari, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Evit Lazio è un tuo diritto contrattuale, ma soprattutto è una tua opportunità. Aderisci anche tu se vuoi saperne di più e visita il sito, digita qui, evitlazio.it, oppure chiama il numero 0668 33 707, perché Evit Lazio è sempre dalla tua parte.
4: Novità!
3: No! Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
3: Peggy Gou and Ira Star. Woman. Justin. Sam Harper. Just a Little.
5: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
7: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Signora, oggi si raddoppia. Ne prenda due.
9: Due? Vieni a pranzo da me?
8: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6, a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
14: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.

0: Philip di One Republic in casa Dimensione su Roma con lo zio Don Cash. Secondo me questo è un saluto doveroso, vanno ringraziati e salutati loro, sentite chi.
1: Ciao Dimensione, sono Roma, sono Matteo, Matteo e lavoro in aeroporto a Fiumicino, oh, insieme ai miei splendidi colleghi ti garantiamo tutto l'anno le vacanze per partire.
0: Eh già. Posso dire un ringraziamento a tutti gli amici e le amiche che ci garantiscono le vacanze, a chi si occupa di noi nei momenti in cui abbiamo bisogno, a chi si occupa della nostra sicurezza, a quelli che non ringraziamo mai, alla polizia, alla gente che lavora nel pronto soccorso, ai dottori, perché alla fine famo sempre facile a trovare e a pensare che le cose siano lì per noi sempre in maniera doverosa, invece no. E comunque grazie a tutti gli uomini e le donne che lavorano con il sorriso. Ogni volta che incontro qualcuno a Roma che lavora col sorriso penso sempre questo deve essere uno di quelli che mi ascolta, e questa cosa mi riempie il cuore di gioia. Dimensione suona Roma Lovers, continuiamo con la musica, la migliore, le più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Drive time. Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La voce di JK, il cantante del gruppo dei Jamiroquai, insieme a David Morales, che ha fatto la versione remix. Space Cowboy, io ho prestato tantissimo perché arrivasse nella nostra selezione musicale, era il 1995. Benvenuti, Dimensione Sonora e Don Cash, aspettavamo proprio te.
1: Drive Time. Che Irdaie sia con te.
0: E se ciò a cui stai pensando è cambiare auto, ma le vacanze ormai sono alle porte, beh, prima passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è l'iniziativa unica che ti aspetta. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus, un usato garantito e le offerte irripetibili, e in regalo per te subito il pieno con cui partire. E non è tutto. Al rientro, quando tornerai con la tua nuova auto, riceverai anche il voucher con il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Se vuoi sapere qual è la sede più vicina a te, la trovi qui, autoroyalcompany.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
10: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
11: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tan fisso 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Scenariafiori.it.
1: Che Irdaie sia con te.
2: Summer.
1: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: colpo di novità, ragazzi, e questa volta la novità ci porta dentro casa una grande conferma, perché lei è una conferma.
1: In che senso?
0: Parliamo della signora Ciccone per tutti, Madonna, ragazzi, Madonna è Madonna in tutte le generazioni, le epoche. E allora la sua novità, il ritorno sulla scena musicale, si chiama Dance Area.
2: Dimissione Suono Roma, novità.

0: il ritorno di Madonna sulla scena internazionale con Dance Cherry. Allora, buon pomeriggio, buon martedì, dimensione suona Roma Lovers. Io sto per finire quasi la diretta perché comunque sono le 17, quasi 40, fra poco più di un'ora finiremo la diretta insieme e io volerò in tutti i sensi verso Taranto, perché questa sera con RDS e dimensione suona Roma saremo sul palco dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, che sono un po' dei giochi del Mediterraneo, sono un po' un'olimpiade legata a tutte quelle che sono le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, che avranno una competizione sportiva molto grande proprio lì a Taranto, e questa sera saremo lì a farvi ballare tutti. Insieme a me ci sarà la nostra buona musica. Ma detto ciò, ci siete voi al nostro numero di telefono al 393 0119 119, gli ascoltatori che con Don Cash mi raccontano dove sono, che fanno, dove lavorano.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Manolo da Roma.
0: Ciao Manu.
1: Faccio il paninaro.
0: Il tuo lavoro.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Ma lo sai chi ti saluta? Sì.
0: No, c'ho paura, ve lo dimmi.
2: Obbo da

0: Guardi, non si preoccupi, signorina Noemi, non ci incontriamo, non ci incontreremo sicuramente. Poi stasera, se le interessa sapere, io sono a Taranto, quindi non ci sto. Ma se vuole sapere cosa faccio di solito, sto con mi moglie, con gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Mentre voi mi state raccontando di cosa ha bisogno Roma. A Roma servirebbe, che è una cosa che in questi giorni mi sta prendendo tantissimo. Che cosa serve alla nostra splendida città? Al 393-0119-119.
1: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: anche Rudimental, Just Glean, Michael Moore, Dan Copland con Disney, la versione remix. In casa Dimensione sono Roma insieme a Don Cash. E allora ragazzi, benvenuti nella Family, stavamo aspettando proprio te.
1: Drive Time.
2: Che Irdaie sia con te. Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. L'omicidio di Diabolik, le motivazioni depositate nei giorni scorsi dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma spiegano perché l'8 maggio scorso i giudici hanno assolto Raul Calderon, alias Gustavo Musumeci, dall'accusa di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo travaziale ucciso con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Per i magistrati il quadro

0: probatorio costruito nel processo di primo grado non ha superato il vaglio del ragionevole dubbio e gli elementi raccolti non consentono di affermare con certezza la responsabilità dell'imputato. In particolare è ritenuta non credibile la testimonianza dell'ex compagna dell'imputato Rita Bussone. Per la Corte le sue dichiarazioni sono caratterizzate da profonde contraddizioni tra quanto riferito durante le indagini e quanto sostenuto in dibattimento. In definitiva la donna è considerata non credibile. Stamane in Campidoglio la presentazione del bando per la ristorazione scolastica 2027-2028, la mensa fa scuola, più giusta, più sostenibile, più buona. Questo è il titolo dell'appalto quadriennale, valore complessivo 766 milioni, volto a migliorare l'alimentazione degli studenti. Il bando tra l'altro esclude gli alimenti ultraprocessati, aumenta l'offerta di frutta fresca di stagione, valorizza i prodotti del territorio e la stagionalità. Il bando valorizza inoltre l'utilizzo di prodotti biologici DOP e IGP. Sentiamo Fabio Ciconte, presidente del Consiglio del Cibo di Roma Capitale.
1: Si confermano tutte le proposte che il Consiglio del Cibo ha presentato in questi mesi, a partire dall'incrementare i menù a base vegetale per ridurre l'impatto ambientale di CO2. C'è un'attenzione per esempio al lavoro agricolo nelle campagne, quindi c'è una premialità a quelle aziende che garantiscono di non sfruttare lavoratrici e lavoratori. E poi c'è un'attenzione enorme agli sprechi alimentari, ci sono delle giornate dedicate all'ortofrutta fuori calibro, quella mela, quella pera un po' bruttine ma che sono commestibili e che sono un segnale anche quello di educazione alimentare.
0: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: nostra splendida città, raccontato con la tua voce allo zio Don Cash, al nostro numero di telefono.
1: Ciao Valerio da Roma.
0: Ciao Valerio.
1: A Roma servirebbe il teletrasporto.
0: Esatto, come ha fatto Valerio, al 393 019 119, finisci la frase, a Roma servirebbe. E intanto voliamo al 97 con il teletrasporto. Chase, Obsession.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di dimensione

0: La canzone più suonata nei club, la più streamata, la più ascoltata in radio di questa estate. Moving to the Sun, Jugel, Immanuel Angel, gli Ultranate. Cosa servirebbe a Roma? Dimmelo te.
1: Ciao. Buongiorno Don Cash.
0: Buon pomeriggio Don Cash, senza R, non mi sono rotto, non so Don Cash.
1: Lorenzo sulla Pontina.
0: Ciao Lori.
1: Beh, a Roma ci servirebbe una cosa sola. Più persone che pagano il biglietto dei mezzi.
0: Anche.
1: E no che fanno i furbi e che entrano tutti quanti a colonna.
0: Direi, ma non è
2: ciao,
0: l'unica.
2: Dico,
0: ne servono tante. Ciao.
2: Allora, sono Sabrina. E a Roma servirebbe più educazione, okay. Sicuramente, okay. Più rispetto,
0: okay.
2: E più controlli probabilmente per punire quelli che questa educazione e questo rispetto non ce l'hanno. Peraltro sono catanese come te,
0: attiva
2: di Roma come okay. Te e anche io come te amo Roma, come diceva l'altro ascoltatore, ma come si fa a non amarla? Un bacione, ciao!
0: Però mi permetto di dire, sai che cosa? Che noi che veniamo da fuori, che poi abbiamo imparato ad amarla, rispettiamo forse un pelo di più, perché quando le cose sono tue in generale proprio nella vita, poi rischi di darle per scontate. Una volta una persona mi ha detto, sì è vero, Roma non la trattiamo tanto bene, ma tanto Roma è Roma, i turisti ci vengono lo stesso, perché se non vai a Roma dove vuoi andare? Io lo capisco. Però immaginate se noi trattassimo Roma come vengono trattati i posti tipo Milano, la Svizzera, cioè immagina, già è bella così, è bella mille, pensa quanto ancora più bella potrebbe essere, se già la gente viene qui e rimane scioccata, sotto shock per la bellezza che c'è, pensa come potrebbe andare via per invece la bellezza, il profumo e la buona educazione, cioè già questa componente delle tre cose, la civiltà, ti lascerebbero così de stucco, e allora sì che ritorneremmo a essere la più grande, bella e unica città del mondo.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeated in casa di Venezia, sono Roma. E allora ragazzi, a cosa servirebbe la nostra splendida Roma? Me lo state raccontando. Ciao, chi è con me?
1: Correte, scappate, che dai sia con voi, che dai sia con voi.
0: Grande.
1: Bella raga, Carlo da Castelli Romani, un bacio a tutti, siete sempre più forti.
0: Che grande.
1: Ciao belli.
0: Serve più gente come Carlo da Castelli.
2: Ciao.
3: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
3: È bella perché è una città fantastica,
0: già,
3: piena di vita, piena di storia. Buona serata a tutti i gladiatori.
0: E quindi tu mi stai a dire, per come l'hai detta tu, che a Roma non serve niente, va bene così com'è. E questa cosa mi piace. A Roma che cosa serve? Oppure Roma perché è bella?
4: Drive time. Che dai, sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

anche Have Max con la sua Journey in casa dimensione. Sono Roma con lo zio Gian. Quasi le 18:20 nello studio 1 in casa dimensione. Sono Roma. Tantissimi gli amici e le amiche che stanno mandando i messaggi al nostro numero di telefono. Fra un attimo ancora le vostre.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ma che fai senza cintura?
3: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma. Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla i

0: sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
3: Sì, ma non parlano del prezzo.
2: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
3: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
2: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
4: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Fa ancora molto caldo nel Lazio, anche la prossima nottata sarà con temperature davvero alte, ma attenzione, da domani prevediamo una progressiva diminuzione. Già domani temperature massime che non andranno oltre i 33-34 gradi, è già qualcosa, e per giovedì ulteriore lieve diminuzione. Quindi piano piano ci riavviciniamo ai valori normali per questo periodo, anche se al momento, ripeto, il caldo si fa ancora sentire. Da segnalare sempre per domani anche un po' di vento dai quadranti settentrionali, ma per dettagli sulle vostre zone c'è Trevi Meteo.
9: Sono quattro scelte per te, sono le hit della nostra unica e solo Four For You, ma la madame lo dice meglio di me. E ve l'ho detto che lo diceva meglio. In ogni caso partiamo ragazzi, perché le cose fatte bene diventano un po' un'ossessione, come quella di Samurai J per la musica.

0: Bruce Inglis, You Make Me Feel, in chiusura delle 4 senza interruzione. Mamma mia, che figata di pezzo! Ciao, che com'è?
1: Non
0: che
1: c'è Roberto da Pomezia.
0: Ciao, Robby.
1: Che mi manca quest'estate? Il fresco.
0: È il fresco.
1: Ciao, grandi.
0: Quindi a Roma servirebbe un po' di fresco. Dici tu.
2: Ciao, Don Cash, che ti da Fiumicino. Ciao. Beh, a me quest'estate mancano gli acquezzoni estivi. Quelli che ti fanno rifiatare, che fanno abbassare le temperature, insomma, che ti fanno tirar su il lenzuolo la notte. Mannaggia.
0: Ah, per coprirti le spalle. Ma guarda, devi sapere una cosa, che io, nonostante il caldo, non riesco a dormire se non ho le spalle coperte. Quindi lenzuolino anche con 50 gradi.
3: Drive time. Che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, se cerchi l'usato sicuro e senza attese, vieni da Toyota Motor City, la città dell'ibrido. Ti aspetta per trovare l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio anche l'esclusiva formula Toyota Approved Gold, con ben due taglianti inclusi. E non finisce qui. Grazie al finanziamento valore Toyota inizierai a pagare tutto direttamente ad ottobre. Scopri anche tu tutte le vetture usate a chilometro zero nelle sedi di Motor City Roma, in via Aurelia, via Idrovole della Magliana, e anche a Pomezia ti aspettiamo in via del Mare. Dettagli e condizioni li trovi qui. MotorCityOnline.it.
4: Sveglia, gladiatori!
5: Buongiorno, Real della Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro, pure no?
6: L'avremmo fatta passare, Bibitaro, gliel'avremmo fatta passare.
7: No, però Bibitaro inizia con la E.
6: No.
7: Erbibitaro.
6: Ah, Erbibitaro.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
14: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
15: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
15: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
15: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
19: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
20: Che erdaglie sia con te.
21: Summer.
20: Estate.
21: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: tutta dimensione che balla, ma palla. E se sbagli questa radio, un'altra è una palla. E come dici, passala qua. Ed è il nostro amico J-Ax con Ostia Lido, che poi peraltro descrive, secondo me, meravigliosamente un pochettino quella che è la scena di tutta l'Italia. Il caldo che attanaglia le nostre regioni, prima anche i miei fratellini Medusa con Erica Mamila, I'd Wanna Go Home. E adesso J-Ax, neanche ve lo dico, lo sapete che ci conosciamo molto bene, abbiamo anche fatto un pezzo insieme con gli Articolo quest'anno, si chiama Voglio Vivere Così.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Don Cash, Laura da Roma.
0: Lauretta.
1: Quest'estate cosa mi manca? Cosa mi manca?
0: Sì.
1: Mi mancano i soldi, mancano i soldi per poter fare veramente quello
2: bene,
1: che vorrei fare.
2: Proprio
1: bene. E quindi un po' mi rode, ecco. Ciao a tutti.
0: E lo capisco, guarda che l'angolo del quante me rode quando è talmente vicino che vorrei evitare. Comunque lo capisco, i soldi sembrano essere il mezzo per poter fare tutto quello che si vuole, ma vi ricordate che quando eravamo piccolini o piccoline le cose le facevamo pure senza soldi? Quindi dobbiamo semplicemente riscoprire quelli che sono i piaceri, però più economici. E poi la verità, come il bello, e rimane lì negli occhi di chi guarda. Non lo dico io, ma lo dicono anche Alessio di One Republic con In Your Eyes.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: zainetto dell'Invicta 1998, Ace of Base, Life is a Flowers. Mamma mia, cioè mi ricordo tutto, mi ricordo dove andavo in discoteca, mi ricordo le corse con il motorino, i miei capelli ricci che non stavano mai in forma, mi ricordo di tutte le paturni a scuola, di quando i problemi erano quelli dei compiti in classe, dell'amica, della compagnetta che te guardava, mi sembrava che fossero i problemi che facevano fine al mondo, invece
1: no. Cash, non smetterò mai di fare la mia Lazio. Allora, Alessandro da Tor di Vinci.
0: Ciao Alessandro, non so per cui è arrivata sta cosa, però un abbraccio anche agli amici romanisti a sto punto, quindi laziali, romanisti, a tutti quelli che guardano il calcio e quelli come me che il calcio non lo guardano. Ciao.
2: Buonasera, Diana da Roma.
0: Diana.
2: Non smetterai di parlare da sola in macchina. Io riesco a fare la telecronaca del mio percorso dal punto A al punto B, dall'inizio alla fine, e riesco a commentare la qualsiasi dal mio, quindi anche se io prendo una buca mi riesco a commentare da sola, tipo ma che non l'hai vista? Ciecata. Oppure i modi meravigliosi di guidare di alcuni personaggi sulle strade di Roma, soprattutto sul raccordo. Il raccordo regala tantissime gioie. Buona serata.
0: Il raccordo regala tantissime soddisfazioni, però devo dire, se vedete una persona che parla da sola è la nostra amica, ma tu se per caso qualcuno ti chiede, dici no, non sto parlando da sola, sto parlando con Dimensione Suono Roma, così te salvo io, non ti preoccupare.
3: Andiamo bene, proprio bene.
4: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: le nostre tre ore insieme. Buon martedì in compagnia dello zio Don Cash, siamo arrivati alla fine, quindi che radaglie sia con tutti voi. Io ritorno domani come sempre nel Drive Time dalle 16 alle 19, fra un attimo ci sarà il salottino, ma per il momento da parte mia, peace out and I love you.
1: Che radaglie sia con te.
2: Drive Time.
3: Che radaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Al via il cantiere estivo nella stazione Lepanto sulla linea A della metropolitana. Fino al 31 agosto la stazione sarà chiusa per lavori di riqualificazione e i treni transiteranno senza però effettuare la fermata. Il sottovia di Piazza Pia sarà chiuso per lavori di manutenzione nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio. La chiusura al transito veicolare tra le 22 e le 6 interesserà in dettaglio il tunnel in direzione Lungotevere Gianni Colenze e via Gregorio VII. Chiusura temporanea anche della rampa che da Piazza della Rovere conduce al tunnel inferiore del sottopasso direzione Gregorio VII. Il teatro è vita, lo slogan con cui il Teatro di Roma inaugura la stagione 26-27. Una fase di trasformazione e rinascita che trova la sua espressione più simbolica nella restituzione alla città del Teatro Valle. Su teatrodiroma.net tutte le informazioni su come acquistare biglietti e abbonamenti a posto fisso oppure la TDR card. Info su comune.roma.it.
7: Pronti per andare in redazione e subito sentire le notizie dalla capitale.
8: Buonasera da Francesco Certo. Shock a Trastevere, stamane l'attore e regista Pippo Di Marca, malato da tempo, è morto intorno alle 8.40 dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via San Francesco a Ripa. Nato a Catania il 12 ottobre del 39, Di Marca era un noto attore teatrale, regista e drammaturgo.

0: Strasburgo, trovato in casa un biglietto, un ultimo messaggio alla famiglia: scusate, non ce la faccio più, non è questa la vita che voglio. Sconcerto tra i residenti, indaga la polizia. Momenti di panico ieri sera in un bar di Via Rapagnano. Un 48enne romano, per motivi da chiarire, dopo aver danneggiato alcuni tavolini, armato di macete, ha cercato di fuggire dai carabinieri intervenuti dopo alcune segnalazioni. L'uomo, spalleggiato dal fratello, ha opposto resistenza. Dopo una breve colluttazione, i militari hanno disarmato, immobilizzato e messo in sicurezza i due fratelli, sequestrato il macete. Non più tardi di un mese fa il 48enne era già stato arrestato perché nella sua cantina i carabinieri avevano rinvenuto un fucile calibro 12 con canne calcio mozzati, per renderlo più facilmente occultabile, 5 cartucce. Nuovo albero della legalità nel cuore della città universitaria della Sapienza. Negli spazi esterni della facoltà di giurisprudenza è stato messo a dimora un esemplare di Ficus macrofilla, donato dal comando biodiversità dell'Arma e dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutte le vittime innocenti delle mafie. Il calcio, aria di beffa per la Roma. Somerville potrebbe finire all'Al-Hilal, che offre 70 milioni al West Ham e un ingaggio annuale da 10 milioni al calciatore, che si è preso alcune ore per decidere. Gasper rischia di perdere Coné, che vuole giocare in Inghilterra, e il Manchester United pronto a offrire 40 milioni, ma sul francese anche il Chelsea. Discussioni poi sull'asse Firenze-Roma. I viola stanno preparando un'offerta per Sulé e sondano Dobic, giocatori entrambi in uscita dalla capitale. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: In altri tempi, ma non così lontani, settimane, avremmo dedicato sicuramente non soltanto questi 100 secondi, ma anche l'attenzione di tutti al lancio massiccio di droni verso il Bahrein e il Kuwait da parte iraniana, come a raccontare una recrudescenza della guerra di Hormuz. Ma in questi giorni, come sappiamo, noi siamo attenti ad altro, altri nomi che non sono quelli di Khamenei e di Trump, ma di Roggero o degli agenti di Bologna o delle altre figure che popolano la nostra attenzione, tutta dedicata allo scontro interno sul tema della sicurezza e, chiamiamola col suo nome, della vendetta. E allora però attenzione, che il mondo attorno continua in realtà a riservare nuove sgradite sorprese e a presentare un'escalation là nella zona di Hormuz che può essere ancora più pericolosa di quanto non è stata questa guerra iniziata nell'ultimo giorno di febbraio. È qualcosa su cui bisogna appoggiare la nostra attenzione, perché il mondo sta cambiando. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che non ragiona con la logica a cui siamo abituati, e forse con nessun'altra, e sicuramente c'è un regime disposto a tutto, vendendo cara la pelle per non trasferire i poteri ad altri. È la miscela peggiore. Aggiungiamo anche che c'è un paese, il più interessato, come sappiamo, all'esito di questa guerra, oltre agli Stati Uniti e all'Iran, Israele, che è a poche settimane da elezioni decisive per cacciare, oppure no, Netanyahu.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. 19:03 minuti. No,
4: adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni.
3: Pronto a metterci comodi nel salotto estivo di Dimensione Suono Roma, quindi il nostro rooftop, la terrazza con vista sulla città, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Buon martedì sera, un martedì leggermente meno caldo, ma non troppo. Questa sera Generazioni e Confronto, e fra poco lanceremo anche il tema del martedì.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 99.

pezzo di Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Questa sera parleremo di Generazione a Confronto, perché faremo riferimento tra l'altro a una serata che ci sarà all'EUR Social Park. Ne parleremo più tardi con Leonardo al telefono. Parliamo di Generazione a Confronto perché ogni generazione in qualche modo conserva in sé qualcosa di meraviglioso. Intanto la domanda è questa: tu a quale generazione appartieni e qual è per te la cosa più bella appartenente proprio alla tua generazione? Vale tutto: musica, cinema, oggetti, modi di pensare, di agire e di comunicare. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: che c'è il supporto, e in questo caso due generazioni a confronto, se ci pensate bene. My Universe è il titolo del pezzo che abbiamo riascoltato, che si collega molto bene al tema della sera, visto che parliamo di generazione a confronto. Qual è per te la cosa più bella appartenente proprio alla tua generazione? Vale tutto. Intanto vogliamo capire da quale generazione provieni. Cinema, oggetti, musica, modi di comunicare. 393 0119 119 per i messaggi. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, per cui super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danzeteria.

0: Sì,
1: ciao Lorenzo.
0: Buonasera, buonasera.
1: Joseph da Roma, però sì, attualmente sono in Sardegna per lavoro.
0: Ah, beato te.
1: Io devo appartenere alla generazione del millennial.
0: Ok, ok.
1: Quindi hanno 85 millennial, sì, dove uno ha vissuto tutto, beh, degli anni 90.
0: Parecchio, sì.
1: Da lettore cassetta,
0: da cassetta,
1: lettore CD,
0: sì,
1: MP3. E le cose belle erano quelle,
0: sì,
1: non ci avevamo i telefonini, gli smartphone che scaricavi l'applicazione per poter
0: accedere,
1: chattare, certo, c'erano i messaggi a San Mercato,
0: è vero, la San
1: avevamo,
0: Mercato,
1: per incontrarci ci davamo appuntamento con uno squillo con il citofono di casa, andare in giro in bici senza essere un po' stupidini con tutti questi telefoni che ci rincoglioniscono.
0: Certo, vabbè.
1: E niente, quelle erano le belle giornate, un pallone, si giocava a basket, un pallone da calcio, quelle erano le belle giornate, le belle giornate. Poi si, si organizzava per andare al mare senza telefonini, con i Walkman, quindi bello, bello, bello.
0: Sì, momento barcode, la Summer Car su tutti, grande momento, insomma, di comunicazione libera. Saborei J.

0: Senza attese da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi di Motor City di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni sul sito Motor City online.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
3: Iazzoni!
4: Segna la data! Il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.

0: Meloni a confronto con il grande finale che c'è questa sera per Schermi di Piombo all'Euro Social Park. Ne parliamo con Leonardo Scuderi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Noi ci siamo sentiti all'inizio, un successo clamoroso per questa rassegna cinematografica.
1: Sì, è andata molto bene. Siamo soddisfatti, pienamente soddisfatti. Dai. Stasera è l'ultima proiezione, sì. Abbiamo tante registrazioni. Ricordiamo insomma che l'ingresso è gratuito.
0: Sì, certo. Sì. Schermi di Piombo è una rassegna che è partita pian piano e che sta ottenendo il successo meritato, quindi si riconferma un altro momento bello nell'intrattenimento cinematografico, ma non solo. Senti, siccome stiamo parlando di generazione a confronto, io vorrei coinvolgere te, perché tu vai oltre il cinema. La cosa bella della tua generazione?
1: Diciamo che negli anni Ottanta, che poi ho vissuto in prima persona, no? Quindi da ragazzo, a livello musicale, domanda?
0: Ma può essere sotto tutti i punti di vista. A livello musicale, secondo me, in quel periodo
1: a livello musicale, i riferimenti un po' sono quelli che hanno segnato un po' la storia, ma che secondo me ci toccano anche oggi, perché basta citare Queen, U2, Simple Minds, i Guns N' Roses,
0: le basi hanno creato proprio

0: il percorso, perlomeno quello mio, insomma.
1: Certo, certo.
0: Vabbè. Anche di tante altre persone.
1: Beh, la musica in molti la stanno citando. E stasera, insomma, si va di cinema con l'ultimo appuntamento per Schermini di Piombo. Ti ringrazio moltissimo, come sempre, Leonardo. Ci sentiamo per la prossima stagione. Speriamo con grandi.
0: Ti ringrazio.

0: metal, il tema della sera, insomma, attecchito alla grande.
1: Ciao Lorenzo, se ho ben capito, perché ho sentito l'ultima parte.
0: Sì, è quello.
1: Telefono fisso, le cabine a gettoni, le schede per telefonare.
0: Le schede,
1: perché poi le cabine erano non solo a gettoni ma anche con la scheda.
0: Certo.
1: Sì, va bene così, mi piacerebbe fare un passo indietro in tal senso. Poi anche però, perché si torna a parlare. Torna a vedersi sui muretti o comunque nei punti di incontro. Non ti cercavi al telefono,
0: no,
1: e sali là, chi c'era c'era, chi c'era si vedeva successivamente.
0: Certo.
1: E vabbè, io direi bei tempi, con tutta l'utilità legata ovviamente agli smartphone, per carità. Però
0: certo,
1: un passo indietro non farebbe male a nessuno. Un bacio.
0: Ciao Robby, mi piace molto questo messaggio anche perché si lega a un argomento che vorrei affrontare, perché rispetto al passato le persone parlano di meno, sia al telefono che faccia a faccia con conoscenti e sconosciuti, quindi approfondiremo questo argomento nell'arco della prossima oretta insieme. Intanto arrivano Bieber Exha insieme a David Guetta.

0: festa a chiusura, la prof non poteva mancare.
1: Beh, guarda, io appartengo alla generazione degli anni 70.
0: Sì.
1: Devo dirti, dal punto di vista della musica, vabbè, io non cambierei mai ciò che viene prodotto in questa generazione, tranne alcune eccezioni, con la musica anni 70, 80, 90, anche perché grandi icone non sono mai passate di moda, pur essendo nate, diciamo, nella mia generazione. Faccio un esempio, Madonna, ma vedi Vasco Rossi, vedi Renato Zero e tanti altri. E, l'altro, l'utilizzo dei social. Noi non avevamo appunto lo smartphone e quindi andavamo nelle cabine telefoniche quando le trovavamo per telefonare e poi c'era il piacere di incontrarsi, vedersi a quattro occhi, e invece questo si è perso in larga parte proprio con i social, con l'utilizzo sbagliato e inappropriato dello smartphone, che è molto molto pericoloso.
0: Grazie, un abbraccio. Prof, grazie.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Pronti per andare subito in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco. Certo, un vasto incendio divampato nei terreni tra via Aurelia e via della Maglianella. Sul posto numerose pattuglie della polizia locale intervenute nel quadrante tra via Aurelia, via dell'Acqua Fredda, via Gregorio XI e via della Maglianella. Si è resa necessaria la chiusura della carreggiata su via Aurelia tra la stazione Aurelia e il raccordo in direzione La Dispoli, la chiusura di via di Acqua Fredda e via di Nazareth in entrambe le direzioni e la chiusura di via Gregorio XI da via Roberto Ago in direzione via Aurelia con deviazione della viabilità. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile. Sciocca tra Stevere, l'attore e regista Pippo Di Marca, malato da tempo, è morto stamane alle 8.40 dopo essere precipitato dal terrazzo della sua abitazione in via San Francesco a Ripa. Nato a Catania nel 39, Di Marca era un noto attore teatrale, regista e drammaturgo. Trovato in casa un biglietto, l'ultimo messaggio alla famiglia: scusate, non ce la faccio più, non è questa la vita che voglio. Sconcerto tra i residenti, indaga la polizia. Finestrini delle auto sfondate con pietre e bottiglie, 7 in tutto quelle danneggiate, 5 della finanza. Una pietra che sfonda una finestra al primo piano dietro alla quale ci sono una mamma col figlio di 6 anni. Caos nel pomeriggio a Trastevere per una lite furiosa tra una coppia straniera di senza tetto che hanno creato il panico in piazza Mastai. Fermato un clochard polacco irreperibile, la donna che per prima, come risulta da un video girato dal lavoratore della zona, stacca da terra pezzi di lastricato e li lancia contro l'uomo in fuga, incurante della gente in strada. Prove poche, tutte controverse, incapaci di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato e una super testa ritenuta non credibile. Queste le ragioni che hanno portato la Corte d'Assise d'Appello di Roma ad assolvere Raul Calderon, alias Gustavo Musumeci, dall'accusa di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Diabolik, l'ex capo degli Irriducibili della Lazio, ucciso il 7 agosto del 19 al Parco degli Acquedotti. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what time it
4: is. Pochi secondi alle 21.

0: 18, ovviamente in terrazza, perché il rooftop è la versione estiva del nostro bel salotto in cui affrontiamo diversi argomenti, ci sono i vostri messaggi. Però a proposito di icone delle generazioni passate, c'è una figura iconica che è quella di Claudio Baglioni, ha annunciato due date proprio qui in città di cui parleremo.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

la sera di Dimensione Suono Roma insieme a Lorenzo Palma per parlare di appuntamenti in città, e ci sono date, ce ne sono due che in qualche modo servono a celebrare quattro date, insomma legate al passato, quindi torniamo un po' negli anni 80, un po' negli anni 90 e un po' negli anni 2000. Lo faremo tra poco raccontando

0: suona Roma il ritmo della capitale. A luglio da Carpoint sono arrivati saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da Carpoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star, Woman. Justin, Sam Harper, Just a Little.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina. Destina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.

della capitale. Siamo a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro bel salottino con le sorprese che arrivano anche grazie alle comunicazioni degli artisti. Claudio Baglioni per esempio ha annunciato l'arrivo di due date qui a Roma. Che notte è questa? Due appuntamenti che segneranno la partenza e il ritorno del suo tour, Grand Tour La Vita Adesso. Il primo concerto in programma il 24 ottobre di quest'anno Piazza di Siena, il secondo il 23 ottobre però del 2027 Fiori Imperiali. Quindi abbiamo intanto Piazza di Siena, dove lui tornerà dopo due concerti leggendari, il primo nell'82 e il secondo nel 2009, in un luogo unico al mondo, nel cuore verde proprio della città, sempre al centro della musica. Poi Fori Imperiali tornerà invece dopo due memorabili anche qui eventi, uno nel 96 e l'altro nel 2010, in uno scenario senza tempo sotto il cielo di Roma. Quindi insomma saranno due serate pazzesche che andranno a celebrare proprio quelle quattro notti che hanno riunito, pensate, complessivamente 1 milione di spettatori.

0: Vacanze sono alle porte e passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica, scegli la tua nuova autovettura fra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte imperdibili e il regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro quando ritirerai la tua nuova auto riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione e in omaggio. Scopri la sede più vicina sul sito autoroyalcompany.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, indovina chi te saluta, Chiara d'Aosta.
3: Bella Don Cash, Giorgio Cicci.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
6: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
9: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo
10: trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Il ritmo della capitale.
1: Dimensione suono Roma.

0: sui social, parliamo di un personaggio della scena britannica, della scena pop solare da un lato, e un perfetto mix proprio di pop ma anche di sfumature indie, perché appartiene anche a questa categoria. Chris De Sarandi con Good Old Days.
1: Missione Suono Roma, novità.

Trasmissione Sono Roma, il ritmo della capitale. Se ne parlava prima di cabine telefoniche e giustamente Robby sottolineava il fatto che con la cabina telefonica in qualche modo dialogavi, comunicavi. Rispetto al passato parliamo di meno. Due psicologi statunitensi se ne sono occupati scrivendo una ricerca basandosi su decine di studi condotti fra il 2005 e il 2019, in cui ai partecipanti era stato chiesto di indossare semplicemente ogni giorno per lunghi periodi dei registratori ambientali. Dall'analisi delle registrazioni quotidiane è emerso che in questo lasso di tempo il numero medio di parole pronunciate ogni giorno da ciascuna persona che ha partecipato è diminuito del 28%, per cui si è passati da 16.000 parole quotidiane nel 2005 a circa 12.700 nel 2019, quindi ogni anno sempre meno, si pronunciava in media 338 parole di meno rispetto alla media giornaliera dell'anno precedente. Corrispondono in totale a circa 120.000 parole.

almeno di anno in anno, più o meno 15 ore di conversazione, considerando proprio il ritmo normale delle 140 parole al minuto. Non è chiaro, per esempio, se siano diminuite le conversazioni solo fra amici, solo fra familiari, fra sconosciuti, o se siano diminuite in generale proprio tutte le parole pronunciate senza distinzioni. Per molti aspetti è una tendenza poco sorprendente, cioè maneggiare in silenzio lo smartphone è diventato assolutamente normale e socialmente accettabile in diverse situazioni, in cui un tempo invece solo parlare poteva togliere le persone, per esempio, dall'imbarazzo del silenzio, che ne so, dal medico in attesa nella sala d'attesa, alle fermate dei mezzi pubblici, in taxi, in ascensore, al ristorante. E si possono, diciamo, fare con lo smartphone cose in maniera silenziosa, quindi moltissime cose, se ci pensate bene. Per cui un tempo parlare era proprio necessario: quando dovevi ordinare il cibo prendevi il telefono e chiamavi, oppure prenotare un ristorante. Adesso vai con l'applicazione e vi andate.

fine del salotto si parlava prima del fatto che pronunciamo molte parole in meno perché appunto parliamo meno semplicemente, l'interazione ormai, diciamo, la messaggistica ha sostituito la parte vocale. Poi c'è chi ama mandare messaggi vocali tipo quelli che durano 3-4 minuti, lì diventa complicato di avere il tempo di ascoltare, fai prima a fare una chiamata, secondo me risolvi assolutamente il problema. Calvin Harris con Ellie Goulding, li

0: del martedì, tutto è pronto per i ritmi history, cioè il ritmo, quello che domina, quello degli anni 90, quello degli anni 2000, che tra l'altro è disponibile in due appuntamenti, quello serale alle 22, ma c'è anche quello della mattina alle 5 prima della sveglia.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it. Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benge e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: Siamo pronti, c'è Rhythmic History Extended Version e quindi c'è un viaggio da fare. Come succede tutte le sere dopo il rooftop, ritorniamo negli anni 90 ma anche negli anni 2000. Per esempio 1999 Venga Boys, 1990 invece Madonna, vista di recente all'intervallo dei mondiali. Questa è Vogue.

0: tutti. Accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
1: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: Signora, oggi si raddoppia. Ne prenda due.
3: Due? Vieni a pranzo da me?
2: No, magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
4: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio d'oliva, due confezioni da 60 grammi per 6 a 6,99 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Rhythmic History Extended Version.
8: Baghdad, quelli di The Bomb, da ritrovare fra poco. 1995, stesso anno in cui Datura scelsero di collaborare con una grande voce della scena tedesca, ad Hamburgo Billy Ray Martin, la stessa di Your Loving Arms, Mystic Motion. Apriamo invece con You're My Heart, You're My Soul, remix anni 90 per i Model Talking.

ma a volte i social ci permettono di rinfrescare alcuni grandi progetti, in questo caso di recente. In arrivo anche AUG, siamo nel 1990, la produzione italianissima dei Black Machine per aprire la prossima sequenza.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Mary Smith, un'artista americana, ha dato praticamente voce a tutti i progetti dei 49ers, questo gruppo, diciamo, questa idea bresciana che abbiamo conosciuto proprio grazie a Touch Me 1990, lo sentiremo fra poco, usciva proprio in questo periodo. Ripartiamo però con The Music I Like, c'è Alexa.

0: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
1: La donazione di organi e tessuti

0: può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
0: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
0: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Un album meraviglioso, Paradise Garage, che acquistai, sono un bel 33, come si diceva all'epoca. Il primo singolo dell'Inner City è stato proprio Big Fun, che sentiremo nella prossima sequenza. Apriamo con Nero Zabwork di Sunshine and Happiness, fra poco Gianmarco Callari.

0: la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna ai BB Day, Borgorose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgorose vivi la notte, vivi l'estate.
2: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
3: Sì, ma non parlano del prezzo.
2: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
3: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
2: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Ma che ve lo dico a fare? Lo sapete molto bene. C'è un sacco di musica da ascoltare da qua a mezzanotte. Sempre nella nottata di Dimensione Suono Roma suonano le hit più ritmate del momento, come la nuova di Jonas Blue, da ascoltare assolutamente. Arriva

ritmate del momento, i grandi successi che poi diventeranno un po' le colonne sonore della bella stagione. A settembre faremo un po' il punto della situazione, sicuramente alcune di queste le ritroveremo tra le preferite. Ricominciamo.

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
2: No, vabbè, ragazzi.
1: Ecco dove stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelare.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
7: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
3: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
3: Special party.
2: Amici miei, buona serata da Gianmarco. Fino a mezzanotte saremo qua a ravvivare, a rendere ancora più frizzantina questa serata del martedì 21 luglio. Le hit più ritmate del momento. Abbiamo scelto Gracie Abrams, Axwell con Bon. Prima di tutti, Good Boys. Special.

L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Io e Daniele siamo ancora qui, siamo dopo qui, la mattinata dai. Passata insieme, e partiamo con le tre ore che ci porteranno nel profondo della notte. In queste tre ore troverete tutta la nostra buona musica con le nostre hit ritmate dal 90 ad oggi, i nostri contenuti inediti e soprattutto gli highlights del giorno.
2: The best.
1: Sì,
2: the
1: più best il mio nuovo romanzo.
2: Un altro.
1: Sì, tutti i giorni, lo sai, no?
2: Capito, quanti... Ma c'è qualcuno che ti riscrive?
1: Ma che ci penso io!
2: Vabbè.
1: Conta la rovescia e iniziamo.
2: 3, 2, 1.
1: Si va! Si va.
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
0: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio va a trovare un amico a casa, quando entra vede sul mobile all'ingresso una ciotola piena di spicci, ma stracolma, con una montagna di spicci. Al che fa lui? Ma che è qua la ciotola piena di spicci a ingresso? E l'amico gli fa: no, guarda, è che ho deciso di metterci una moneta ogni volta che pensa alle donne. Fa ammazza uno. E quando hai iniziato? Ho iniziato ieri.
0: La notte.
3: La notte dei gladiatori.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, fascia ridere.
3: Raga, io non voglio essere ignorante, però dicono, se lamentiamo sempre dei conduttori stranieri, andiamo a prendere uno greco.
2: No, ma greco è il cognome.
4: No,
2: è
4: il cognome.
3: Ci avete sempre ragione voi. Oh, mamma mia, se può dire una cosa.
2: Però qualche influenza straniera ce l'ha, eh.
3: Ma sì.
2: È un po' latino, un po' spagnolo.
3: Ma se vede, è tutto scuro così, fisicato. Questo fa niente dalla mattina alla sera, visto il fisico c'ha.
2: Ma aspetta, aspetta, c'ha pure la gioventù,
3: del cerbiatto.
2: Dai, no.
3: Oggi voglio raccontare una delle favole romane più famose in assoluto.
2: Romana?
3: Sì, sì, sì, Cappuccetto Rozzo.
2: Cappuccetto Rosso.
3: C'era una volta una pischelletta di Roma Nord, no? Che era sboccata come poche.
2: Non è possibile, già sta cosa possibile, non è possibile. Scusa, Roma Nord sboccata non
3: talmente. Ma guarda che ci stanno un sacco di influenze ormai lì, eh. Talmente sboccata che in Cinepanettone per lei era come in cartone per i ragazzini. Per questo motivo la chiamavano Cappuccetto Rozzo.
2: Rozzo.
3: Cappuccetto perché portava sempre la stessa felpa larga, ormai puzzava di cinghiale purella. Un giorno la madre dice a Cappuccetto, perché non si ricordava come si chiamava per davvero, piede il suo cestino dei supplini a biretta e una crema anticellulite e portale a tua nonna che sta dall'altra parte di Villa Borghese. Ma attenta, no, i focacci non c'erano. Ci stanno certi zozzoni in giro, sta attenta. Cappuccetto Rozzo, senza manco sentì bene, parte tutta sparata col monopattino.
4: Certo, perché
2: all'epoca
4: era
2: Roma Nord,
3: all'epoca, sì, sì, sì. Vabbè, era quello rurale, capito? Quello che
4: la gamba, diciamo.
3: Mentre attraversa Villa Borghese, si sente chiamare: ehi, ferma là. Era Brumotti su Abici.
4: Parla Brumotti.
3: Che si gira verso la telecamera e fa: come potete vedere, qui a Villa Borghese hanno cominciato a spacciare anche i ragazzini, capirà?
2: No,
3: hanno visto qualcosa. Cappuccetto, che non le mannava a dire, gli parte con una serie di insulti che avrebbe fatto impallidire anche Sgarbi, porello. E se ne va verso la nonna. Non appena è entrata, scopre che la nonna in realtà era Brumotti vestita da nonna. Quindi la nonna era la vera spacciatrice. La mamma, la mandante e di Cappuccetto Rosso si trova con tutti i parenti in galera, pensate.
4: Bene,
3: e da quel giorno Cappuccetto Rosso capì che a Roma non te puoi fidare manco di chi ti prepara il brodino.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: del suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo. Buongiorno. Ciao Simone.
4: Ciao,
3: chi è?
4: Antonio. Chi è?
5: Come chi è? Mi riconosci? Non mi riconosci.
3: Ah, Daniele. Sì, sì. Ah, Daniele.
4: Oggi domani ci farà compagnia Daniele.
3: Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo che ci fossi tu oggi, Daniele.
5: Buongiorno.
3: Sai come
5: Antonio.
3: Si dice a Roma?
5: Come si dice? Come si dice?
3: Te sei infilato come un sorcio. Hai capito, Daniele? Appena fiuti l'occasione, vai, ti inserti dentro. Ora, Daniele, forse tu non sai che ogni mio riferimento ha sempre un collegamento. Tieto, ho fatto pure la rima. Infatti, prima ho detto fiuti, no? E non a caso, l'ho detto, perché oggi è la giornata mondiale dei
5: cani, dei cani.
4: Dei nasi.
3: Bravi, dei cani.
4: Dei cani.
3: Dei nasi. Certo, la giornata mondiale di Kleenex. Perché? Che perché? Quando c'è il muccio.
5: Del cane,
3: giornata mondiale dei cani, devi stare buono. No, quando appena dico cane, sì, c'è il cane, è cucciolo.
5: Grazie, grazie.
3: È l'incrocio. Stop, ho chiamato.
5: Salutacelo,
3: ciao bello. Ciao, vai, puoi attraversare adesso, sta passando. No, che sta passando nessuno. Allora, la giornata mondiale dei cani, sì. E non a caso è stata istituita proprio nel mese di luglio, perché del 2004, perché è il periodo dove vengono abbandonati più cani nel mondo.
5: Purtroppo.
3: Dagli uomini, anche se io cambierei la definizione uomini con i veri cani siamo noi. Perché dai, come si fa? Oltre alle solite frasi di convenienza, no? Tipo il cane è il miglior amico dell'uomo, o anche il cane è l'unico che nella tua vita ti amerà per sempre indistintamente, ma non ci ricordiamo mai però che sono animali essenziali per la vita di molti che sono stati meno fortunati di noi, tipo i cani che accompagnano persone con disabilità, i cani da ricerca, i cani da soccorso. E i cani quelli di antidroga.
5: Il tartufo.
3: E i cani del tartufo. Io sto parlando delle cose serie, del cane del tartufo.
4: Il tartufo.
3: Allora pure quell'antidroga, che annusi, cioè, che cosa annusi? Fatta affari tua, no?
4: Ha girato quel cane, insomma.
3: poi ci sono anche quelli, ecco, come Daniele che sta a pensare al tartufo, o quelli invece che usano il proprio cane solo per atteggiarsi con gli altri.
4: Che ne so.
3: Io ho sentito tanti al parco, uno l'altro giorno ha detto: il mio cane quando mi vede mi fa feste, quell'altro si è risposto a sé, e il mio organizza.

0: Tuono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, Daniele, lo sai che vuol dire quando torni a casa stanco dal lavoro, entri e trovi una donna che ti accoglie sorridente mentre ti prepara la cena? Che hai sbagliato casa.
0: La notte dei gladiatori, di dimensione suono Roma.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Antonio.
4: Hai finito? Sì. C'è stato un po' da tutto, eh?
2: Tutto.
4: Tutto. Allora, vi chiedo subito se in

0: Questo diciamo vostro argomento c'è un limite a chi non vorrei rivedere più.
1: No, tutto senza filtri, vai.
2: Cosa, qualsiasi cosa.
0: Oh, ok. Allora, no, ve lo dico perché la lista è veramente lunga, però vado ad accorciarla. Diciamo che non vorrei vedere più veder piangere i nostri figli, i nostri nipoti, ma anche i nostri nonni, sapendo di non poter arrivare nel vedere la nazionale italiana non partecipare un'altra volta alla Coppa del Mondo di calcio. Ecco, io non voglio vedere più la famiglia così, che sta male, capito? Perché noi siamo amanti del calcio, hai capito? Oh, non vorrei più vedere questi turisti di ogni dove entrare nell'anfiteatro Flavio e con una chiave incidere su delle colonne o su dei muri che stanno in piedi da oltre 2000 anni. I love you, Jessica. 10/07/2026. Con una completa mancanza di rispetto per Roma e soprattutto per un monumento archeologico definito una delle sette meraviglie del mondo. E nessuno che controlla questo scempio con telecamere o con degli addetti, che ne so, in borghese, capito? Pensando che se a Londra, dove io vivo ogni tanto, diciamo, perché ho i parenti lì, se t'azzardi solo a saltare una fila, sì, t'arrestano, ti arrestano. Così io proporrei, da cittadino di Roma, di far sapere a tutti i turisti che abbiamo ristabilito l'antica legge dei gladiatori, dove chi oltraggia il Colosseo gli viene cioncata la mano con cui ha scritto, con che mano ha scritto la sinistra, è qua, cioncata la mano, te la cionco. Bello, oppure piace. Visto che, ringraziando Dio, non siamo più a quei tempi, che chi viene cioccato e non cioncato, cioè, è simile, non incorre in multe o in restrizioni, come non poter più venire a Roma per almeno 5 anni. Queste so, le restrizioni sono queste qua: una multa, aia, multa, 1000 euro, 1000 euro, no, 1000 euro non puoi venire più a Roma, no. Allora facciamo una bella cosa, invece mettiamo la galera, va in galera, chi fa questo rischia dai 3 ai 5 anni di detenzione, capito? Mio caro amico, così quando uscirai dopo almeno 3 anni vatta a ricercarmo Jessica, se la ritrovi ancora.
3: La notte dei gladiatori,
4: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo a bordo di un aereo di linea, una hostess si avvicina a un tizio che si sta lamentando ad alta voce, e quando si avvicina questo gli fa: senta signorina, io non gliela faccio più con questa compagnia aerea, ogni volta che volo mi danno lo stesso posto, da cui non riesco a vedere i film, non posso schermare il finestrino, non riesco neanche a dormire, c'è ma giù, che diamine. E l'hostess gli fa: la capisco, gli fa, signore, però adesso cerchi di calmarsi, comandante, se prepari a terraccio.
0: La notte dei gladiatori, di dimensione suono Roma.

0: Buono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Starpiccio.
2: Anno 2151.
3: Ehi.
2: Siamo all'interno della foresta che prende in giro.
3: Qual è?
2: Ceppo e Rino stanno seguendo un sentiero. Ogni volta che Ceppo dice di qua, il sentiero gira dall'altra parte.
3: Credo.
2: Rino prova con il GPS, ma anche il GPS risponde: ah, raga, mi sono perso pure io. All'improvviso una voce. Umani, umani, si voltano, nessuno. Qui sotto, sotto un cespuglio. Scusate, sapete dove è il bagno? Scoprono così che sul pianeta straniero ogni pianta parla. Un cactus racconta barzellette, un fungo vende assicurazioni, una felce continua a chiedere che ci avete 5 minuti per parlare degli anticrittografici. Dopo ore di cammino trovano una gigantesca porta metallica. Sopra c'è scritto spingere e loro tirano.
3: Beh, classico, classico.
2: Poi c'è scritto suonare una sola volta. Geppo premette il pulsante per 30 secondi. La porta inizialmente, lentamente, si apre. Continua domani.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Di Dimensione Suono Roma.
2: Oggi abbiamo una bella sfida tutta al femminile.
3: Bello.
2: Dai, tutta femminile.
3: Eleonora e Samantha.
2: Ciao ragazze.
4: Buongiorno.
2: Allora, partiamo da Eleonora che è stata contattata per prima. Eleonora, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Allora, io sono a Roma e lavoro in un bar a Piazza Navigatori.
2: Okay. Piazza Navigatori, stai vicino a casa mia? Oh.
3: Vero.
4: Ma dai, bellissimo.
2: Ti devo passare a trovare.
4: Sì. Va bene,
2: Samantha,
4: va bene.
2: Samantha, vai, parlaci di te.
4: Allora, io vengo da Roma, però sì, lavoro a Sanssouci in un studio di consulenza.
2: Studio di consulenza?
3: 100 celle.
2: Allora, ragazzi, il gioco...
4: Sanssouci.
2: Il gioco è semplicissimo. Sono tre domande di cultura generale, una è specifica su Roma. Eleonora è stata contattata per prima, può scegliere con chi giocare.
4: Buon tempo.
2: Vai, partiamo, Eleonora.
3: Sei pronta, Ele?
4: Prontissima, vai.
3: Bocca al lupo.
1: 1-0.
2: Eleonora, il famoso attore Nicolas Cage è il nipote di un famoso regista. Chi? Eleonora?
3: Sei?
4: No, aspetta, non vi ho sentito, andata via la comunicazione.
2: Aspetta, facciamo ripartire
3: riparte il tempo.
2: Andata via per un attimo, sennò il tempo è quasi scaduto.
3: Sei pronta?
4: Grazie.
2: Allora, parto di 30 secondi, ok?
4: Sì.
3: Vai.
1: 3-2-1-0.
2: Il famoso attore Nicolas Cage è nipote di un famoso regista. Chi?
4: Passo.
2: Sulla bandiera del Canada c'è una foglia. A quale albero appartiene?
4: Passo.
2: Famoso cantautore romano, autore della canzone Lella.
4: Non ne sa nemmeno una.
2: Ammazzalo, no, dai.
3: Dai, la.
2: Prova, c'è
4: un la...
2: Il famoso attore Nicolas Cage è il nipote di un famoso regista. Quale? Stop.
3: Niente.
2: E la notte si è fatta tradire dalle emozioni. Oggi non erano difficili per niente, eh? Allora, ti do le risposte esatte. Nicolas Cage, il suo vero nome è Nicolas Coppola. È il nipote del famoso regista Francis Ford Coppola. Sulla bandiera del Canada c'è la foglia dell'albero dell'acero. Quella foglia è proprio il classico albero dell'acero. E il cantautore romano, autore della canzone Lella, te la ricordi Lella, quella bella, quella ricca, è Lando Fiorini.
3: Lando Fiorini, grazie.
2: Purtroppo Eleonora ti fermi a zero. Samantha c'ha un rigore a porta vuota.
3: Samantha, allora.
4: Pronta.
3: Sei pronta?
4: Sì.
3: Mi raccomando, eh.